0: siamo sulla macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Senza più fiato, senza niente da dire, odierò

0: di notte. Provate a salire sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: tanti ricordi. Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi?
1: Cerca canzoni nelle hit parade dei nostri anni migliori.
2: La musica è finita.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.

0: 233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1970.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1986.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox, quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: Ricordi, una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. La tua

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1990.

Buongiorno, pronti per la prossima canzone? Una lettera e un numero. E il jukebox di RTR 99, ti ricordi, suonerà un ricordo bellissimo.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi?
1: RTR 99? Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto ha sbandato e ha investito un gruppo di ragazze ai bordi della strada. Una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti. E in Sardegna un riaperto in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi, Antonelli con la sua Mercedes che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila, secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
3: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 8 giugno 2026. Sono le 6:59 minuti primi e 30 secondi, 3 ore a disposizione per la nostra solita controinformazione, chiaramente sempre e solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Si comincia questa nuova settimana, per me l'ultima prima di un periodo di ferie, infatti io starò qui con voi fino a venerdì, quindi il 12 giugno, e poi le altre due settimane invece al mio posto ci sarà Paolo Famiglietti. Chiaramente sarà una trasmissione diversa rispetto a quella che siete soliti ascoltare, quindi la controinformazione, anche quel pizzico di veleno, ma è anche giusto ogni tanto tirare un po' il fiato e ricaricare le batterie. Io quindi fino a venerdì sarò qui con voi dalle 7 alle 10, poi 2 settimane di sosta insieme a voi, lo ripeto, Paolo Famiglietti, e da martedì 30, dico martedì 30 e non lunedì 29 perché lunedì 29 è festa qui a Roma essendo San Pietro e Paolo, da martedì 30, se Dio vorrà, riprenderemo il nostro discorso e riprenderemo i nostri appuntamenti quotidiani. Però ragazzi, venerdì deve arrivare e quindi oggi io devo cercare di portare a casa un buon risultato in termini di ascolto, ma soprattutto in termini di attenzione da parte vostra. Quindi buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno alle persone che hanno già il numero memorizzato sul proprio telefonino per inviare i vostri messaggi scritti e mai vocali su WhatsApp 338 99 00 99 0. Messaggi che per me sono linfa vitale, perché mi danno la possibilità di entrare in contatto con realtà che altrimenti non sarei nella possibilità di poter conoscere, e segnalazioni, commenti, critiche, correzioni, vale tutto, io leggo tutto, basta che lo scriviate 338 99 00 99 0. Dunque, io spesso ho raccontato qui in radio, ho spiegato in radio il fatto che io non mi sento europeo. Io mi sento italiano, ma questo, attenzione, non vuol dire che il mio sentirmi italiano mi automaticamente classifichi come migliore rispetto ad un francese, un belga, un olandese o un tedesco. Io mi sento italiano, sono orgoglioso delle mie tradizioni, sono orgoglioso delle mie radici, sono orgoglioso della storia della mia nazione, esattamente come un tedesco, un francese, un belga, uno spagnolo giustamente deve essere orgoglioso delle proprie. Io fatico a sentirmi europeo, ma anche perché possono esserci dei popoli in Europa simili a noi. Pensa ad esempio agli spagnoli, molto più gli spagnoli ad esempio dei francesi, nonostante i francesi vengano identificati come i nostri cugini d'Oltralpe. Ma mi sembra una cortesia anche esagerata, visto che noi li chiamiamo cugini e loro utilizzano per noi tutta una serie di nomignoli storpiati e, vi dirò, anche parecchio sgradevoli. Parecchio sgradevoli, quindi, ma quando andiamo all'estero, cioè noi italiani, ci rendiamo conto che comunque è tutto molto diverso. Cioè, io mi chiedo, no, una persona in Italia, non voglio dire Roma, ok? Perché se parlo di Roma, chiaramente parlo di una delle città, potrei dire la città più bella al mondo, ma ce ne sono tante di città bellissime al mondo. Possiamo dire però Roma è sicuramente una delle città più belle al mondo, è una grande città con tutti i suoi problemi, con tutto il suo fascino, ma io voglio pensare ad una persona che abita in una città più piccola, magari al sud Italia, una città bella senza per questo essere considerata una delle città più belle al mondo. Dico Salerno, ok? Salerno, ok? Salerno, forse, e qui magari i salernitani mi perdonino, proprio come città vera e propria, a parte lo splendido lungomare, non è una città che uno brama di visitare, però è anche vero che alle porte di Salerno c'è la costiera e lì, ragazzi, resti con la bocca aperta. Però mi fermo a parlare di Salerno. Quindi Salerno, Campania, Italia, Europa. E poi penso ad una città olandese, Eindhoven. Secondo voi un abitante di Salerno e un abitante di Eindhoven che cosa hanno in comune, oltre al fatto di avere in linea di massima due braccia, due gambe, due occhi, un naso, una bocca? Che cosa hanno in comune? Niente, zero, zero, non hanno assolutamente nulla in comune. E allora come fa un salernitano un abitante di Eindhoven a pensare di far parte della stessa nazione allargata? Ecco, questo è il motivo per il quale io proprio non mi sento europeo, cioè non faccio fatica, anche perché quando noi pensiamo di mettere insieme popoli così diversi, con usi e costumi così diversi, e pensiamo di regolamentare i rapporti tra questi popoli utilizzando le stesse leggi, facciamo un torto, lo facciamo agli uni e lo facciamo agli altri. Ecco, quando mi dicono, ma sai, in America è così, ci sono gli Stati Uniti d'America. Sì, d'accordo, è vero, ma lì si parte da una nazione che non ha una storia. L'America è stata scoperta, tra virgolette, nel 1492 e sono arrivati, poi già c'erano degli abitanti, quelli che sono stati chiamati erroneamente gli indiani, ma in realtà erano i nativi. Poi sono arrivati gli europei e hanno in qualche modo colonizzato quelli che poi sono diventati gli Stati Uniti d'America. Ma basta andare negli Stati Uniti d'America per rendersi conto che, nonostante sia una nazione che non ha una storia, eppure gli stati sono completamente diversi da loro. Cioè, voi andate nell'Iowa e poi andate nel Massachusetts e vi renderete conto che sembra di stare in due nazioni diverse. Sì, trovate le stesse catene di negozi, trovate le stesse catene di fast food, ma è proprio la gente che è diversa, completamente diversa. E lì non c'è storia. Da noi, e di storia ne abbiamo tanta, attenzione, se siamo il vecchio continente, ci sarà un motivo. Ogni nazione in Europa ha una storia importante alle spalle. Noi come possiamo pensare di mettere tutto insieme nello stesso calderone? E quello del quale vi sto per parlare forse potrebbe essere abbastanza chiaro per far capire come mettere d'accordo nazioni e popoli così diverse sia impossibile. Dunque, noi in Italia abbiamo, parlando di fisco, il regime forfettario. Allora, il regime forfettario è, definiamolo, un regime fiscale agevolato destinato a persone fisiche che sono titolari di partita IVA, ed è stato introdotto svariati anni fa per semplificare tutta quella serie di adempimenti fiscali e ridurre la tassazione rispetto al regime ordinario. In pratica, come funziona il regime forfettario? Invece di pagare l'IRPEF, che prevede degli scaglioni ordinari, chi decide di aderire al sistema forfettario paga un'imposta sostitutiva, quindi nella maggior parte dei casi il 15%, oppure per i primi 5 anni il solo il 5% se si tratta di una nuova attività che però deve rispettare determinati requisiti. Quindi non si applica normalmente l'IVA sulle fatture, si hanno obblighi contabili molto più semplici, il reddito imponibile non si calcola sottraendo le spese reali, ma applicando un codice di redditività che è stabilito per il proprio codice Ateco, quindi il lavoro che fai. E si chiama proprio regime forfettario, ci sono dei requisiti ai quali attenersi. In pratica ci sono chiaramente anche dei limiti, ok, di reddito, e può essere molto utile per chi avvia una nuova attività. Qui si parla chiaramente di partite IVA, cioè per aderire al sistema forfettario deve avere una partita IVA, non è che tu sei un lavoratore dipendente, ed è un aiuto per chi parte con una nuova attività. Quindi sapete, partire significa sostenere delle spese, avviare una qualunque impresa, anche piccola, sia chiaro, significa investire su se stesso, significa credere nella propria idea. Molto spesso quando si parte non si hanno ingenti capitali a disposizione. Ci sono quindi dei limiti. Lo Stato ti dice: guarda, tu credi in te stesso, noi ti vogliamo aiutare per i primi anni, rimanendo entro un certo limite di reddito, ti facciamo pagare ti facciamo aderire ad una tassazione minore, poi dopo, se la tua attività parte, chiaramente avrai un regime fiscale diverso. Non mi sembra un ragionamento così sbagliato, e qui non si tratta di destra o sinistra, è un po' quello che si fa seguendo il senso logico. All'inizio cerco di darti una mano, all'inizio io cerco di darti un aiuto, anche perché qual è l'interesse dello Stato, o meglio, quale dovrebbe essere l'interesse dello Stato? Quello di aiutare i piccoli imprenditori a partire, in modo che poi possano crescere e, crescendo, diventino attività, aziende che pagano una quantità di tasse maggiore. Su questo non credo che ci sia una divisione che può essere basata su un'appartenenza politica. Credo che una cosa sulla quale potremmo essere d'accordo tutti, quindi non c'è evasione, o meglio, l'evasione in Italia c'è, ma non in questo caso. Ebbene, che cosa ha fatto la Commissione europea? Ha chiesto all'Italia di eliminare il regime forfettario, perché, sempre secondo l'Europa, si tratta di un sistema fiscale estremamente agevolato che compromette l'equità fiscale, ma soprattutto ostacola la lotta all'evasione. Quindi noi abbiamo in Europa delle nazioni che permettono di attrarre capitale, veri e propri paradisi fiscali. Abbiamo l'Olanda, Lussemburgo, l'Irlanda, ci sono multinazionali, quindi parliamo di fatturati enormi, che decidono di aprire la propria sede fiscale in queste nazioni perché pagano tasse estremamente ridotte. Però per l'Europa il problema è la piccola partita IVA, il piccolo imprenditore, il giovane, la giovane che aprono un'attività in proprio, quindi quelli che io chiamo i dannati della partita IVA, per i primi anni vengono aiutati dallo Stato. Questa è una cosa che dovrebbe essere eliminata. Cioè l'Europa ci dice: guardate, dovete eliminare il regime forfettario. Allora io mi chiedo, e lo chiedo a chi ha una partita IVA, c'è da diventare matti. Cioè, avere oggi una partita IVA, lavorare avendo una partita IVA, significa compiere ogni giorno un percorso ad ostacoli. Adesso l'ultima è l'antiriciclaggio. Cioè, anche se sei una partita IVA che guadagna poche centinaia di euro, devi compilare un foglio dove dichiari certe cose riguardo all'anticiclaggio. Allora, in Italia noi abbiamo sempre fatto impresa, e abbiamo sempre fatto impresa come italiani, nonostante una burocrazia che è massacrante. Ecco, se poi oggi chiediamo ai ragazzi: guarda, devi partire con una attività di qualunque genere, ti dobbiamo sdraiare subito, non ci può essere un regime fiscale agevolato per te che parti da zero e non si sa come andrà, no, ti dobbiamo sdraiare, perché ce lo chiede la Commissione europea. E allora, signori, quando mi chiedete: ma ti senti europeo? A me l'Europa, onestamente, così come la intendiamo noi oggi, fa schifo.
1: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: RTR 99 ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7, 17 minuti primi e qualche secondo. Vi ricordate quando ogni tanto io parlo di quella che dovrebbe essere il nostro screening poi screening, pure io che mi metto a utilizzare certi termini, quando noi ci troviamo a prendere delle decisioni in merito ad un determinato acquisto. E può capitare, no? A volte di trovarsi di essere un po' giù di morale, avere bisogno di comprare qualche cosa. Sapete, quell'acquisto compulsivo che non ti risolve il problema, ma ti fa stare meglio. Penso sia capitato a un sacco di persone, no? A litigare con qualcuno, così esco, mi vado a comprare qualcosa, può essere pure un reggiseno, un paio di mutande, un paio di pantaloni, ma il fatto è una piccola gratificazione, ci sta, è giusto, ci sta, è giusto. Ma quando poi parliamo di vita quotidiana e dobbiamo comprare qualche cosa, dobbiamo sempre immaginare di classificare le cose che desideriamo tra indispensabili, necessarie e inutili. Se proviamo a ragionare in tal senso, molti degli acquisti che ci troviamo a fare perché spinti da una finta necessità, poi o li rimandiamo o proprio li mettiamo da parte. Una delle cose che purtroppo sta cambiando il nostro modo di acquistare degli oggetti è proprio quello di vedere questi negozi infiniti, definiamoli così, anche se se volessimo essere più corretti dovremmo parlare di portali, che mettono in queste vetrine virtuali un numero incredibile di oggetti. Ma sto parlando di questo proprio perché io stesso mi rendo conto di essere vulnerabile. Vi parlo di 2/3 siti che sono molto frequentati e sono molto cliccati. Si parte da Amazon e poi si passa per Temu e Shein. Diciamo che Shein ha un pubblico soprattutto femminile, soprattutto, ma c'è anche una percentuale maschile da tenere in considerazione. E cosa accade su Amazon? Cosa accade su Temu? Che tu stai tranquillamente sulla tazza del cesso, ok? Guardiamoci negli occhi, ok, lo faccio attraverso la televisione, guardiamoci negli occhi e cerchiamo di essere sinceri, anche perché quando diciamo queste cose è come se io stessi parlando con ognuno di voi, quindi un tête à tête, ok, non ci sente nessuno. Quando dobbiamo andare al bagno e ci sediamo sulla tazza sapendo di doverci stare qualche minuto in più, ce lo portiamo il telefonino? Dai, siamo onesti. Una volta da ragazzini portavi il giornaletto, un libro. Oggi la maggior parte delle persone si portano il cellulare e cominci a guardare quello che ti offre Temu. E sono oggetti che molto spesso non solo non ti servono, che questo già ci sta, ma vengono presentati in un modo che ti fa nascere il bisogno di averlo. E quindi guardi il prezzo, effettivamente costa poco, e lo metti nel carrello, tic, e poi continui. E quando tu hai scelto un oggetto, Temu capisce che sei interessato a quel genere di articolo e ti comincia a presentare tutta una serie di oggetti che in qualche modo sono collegati a quell'articolo, e ti rendi conto che se hai messo nel carrello quella cosa prima, probabilmente ti servirà anche questa cosa, e metti anche quella, tanto costa poco. Alla fine vai a vedere nel carrello senza che tu sei andato al bagno per fare la cacca, ok? Cioè, tu, voi immaginate la scena: tu sei andato al bagno per fare la cacca. Si può dire fare la cacca, sì, perché credo che la facciamo tutti quanti, no? Non credo che qualcuno possa esimersi da questa attività, da questa funzione fisiologica. Tu sei andato al bagno per fare la cacca, e se caschi nel tranello, ti alzi dopo aver fatto la cacca con le gambe addormentate, che hai speso 36 euro su Temu. E hai comprato cose che non ti servivano, perché non sapevi che ti servissero prima di andare a fare la cacca. Cioè, capite dov'è l'inganno? La noia della cacca viene annullata dalla possibilità di scegliere. Ma la cacca è gratis. Oggi la cacca la paghi 36 euro comprando cose che non ti servivano. Cioè, non so se capite il concetto. È chiaro, io ho esagerato, l'ho drammatizzato, l'ho cabarettizzato in qualche modo. Cabarettizzato è gratis alle 7:22 su RTR 99, ti ricordi? Perché mi piace rammentare che noi siamo gratis, nel senso che non facciamo la questua, non vi chiediamo soldi e non percepiamo contributi pubblici. Però questa cosa può essere riproposta in mille casi, in mille maniere. Quante volte vi siete trovati ad aver acquistato cose delle quali poi vi siete accorti di non aver bisogno? Attenzione, io lo sto dicendo a voi, ma in realtà sto parlando anche al sottoscritto, perché anche a me è capitato di incappare in situazioni di questo genere. Anzi, vi dirò di più, visto che mi sto autoinsultando, a meno che io domani non abbia uno sdoppiamento di personalità e decida di andare presso una stazione dei carabinieri per presentare una denuncia querela nei miei confronti da parte di me stesso, visto che mi sono autodato del coglione, però me lo posso. A me è capitato. Ora non so esattamente se stessi in quel momento sulla tazza o se stavo stravaccato sul divano in un momento in cui tac tac tac ho cominciato a controllare su Temu. Tac tac tac tac tac tac tac. E senza rendermene conto ho messo, come se ci fosse uno sdoppiamento di personalità, ho messo nel carrello, che ne so, 40 euro di roba. 40 euro di roba. E ho fatto l'ordine, ho comprato. Dopo qualche giorno suona il citofono, c'è un pacco, bene, arrivo, mi consegnano questo pacco abbastanza grande, abbastanza voluminoso, non una cosa esagerata, era una busta di plastica bianca. Questo è l'ordine che ho fatto, e ho aperto questo ordine anche con una certa curiosità, perché poi il meccanismo del pacco che arriva è anche lì una questione psicologica. Cioè, il pacco che arriva ti crea curiosità, ti crea eccitazione, ok? Ok? È un po' come quando noi da piccoli venivamo accompagnati dai genitori a fare una passeggiata e passavamo davanti alle edicole, quando c'erano ancora le edicole, e trovavi le sorprese. E le sorprese che costavano, che so, 50 lire, 100 lire, erano dei tubi chiusi con della carta, e tu compravi, chiedevi a papà, mamma di comprare, nonno, nonna, di comprarti la sorpresina te la compravano, e tu aprivi sta cosa e dentro ci trovavi una fregnaccia, una pallina, un soldatino, un piccolo monile, una cosa di questo genere. Monile è termine obsoleto. E c'è rimasta, no, quella cosa dentro, il fatto della sorpresa, rompere l'uovo di Pasqua per vedere la sorpresa. Quindi tu apri questa cosa della quale ti sei dimenticato, perché tu hai ordinato delle cose che non ti servivano nell'immediato, tant'è vero che hai atteso

è sembrata indispensabile. Perché non ho fatto quel ragionamento, ma questa cosa è indispensabile? È necessaria o è completamente inutile? E perché vi ho fatto questo ragionamento stamattina? Perché ora ci troviamo esattamente a metà dell'anno, più o meno, questo è il sesto mese dell'anno. Poiché i giorni corrono veloci, ma corrono molto, molto veloci, tra non molto, noi ci troveremo qui più o meno alla fine di ottobre, se Dio vorrà sempre. Se Dio vorrà, ci troveremo alla fine di ottobre, quindi io non sarò più con la mia classica t-shirt, probabilmente indosserò una felpa, parleremo di tante altre cose e avremo il Natale che è lì ad un passo. E col Natale, ragazzi, arriva il problema dei regali, e con i regali arriva l'insoddisfazione. Dunque io vorrei ricordarvi che nel periodo di Natale arriverà in commercio un nuovo iPhone. È un iPhone pieghevole. E considerate che questo nuovo iPhone costerà all'incirca 2.000 euro. Quindi 2.000 monete da un euro. 2.000 euro. Ora considerate anche qual è uno stipendio medio. Ok, c'è chi guadagna di più, fortunatamente, c'è chi guadagna di meno, sfortunatamente. Possiamo dire che in Italia un guadagno medio si aggira intorno ai 1.300-1.400, a occhio e croce, me la passate come... Guardate, è una considerazione fatta con l'accetta, ok, 1.300-1.400 euro. Per vendere un telefonino da 2.000 euro, le varie compagnie di telefonia cercheranno di appiopparvi un piano di finanziamento, perché il fatto che tu oggi abbia un iPhone 16 ti collocherà di colpo in quella che è l'area dei pezzenti. Ma come? C'hai un iPhone, hai ancora un iPhone 16 quando è uscito l'iPhone ultra pieghevole? E quindi avremo un numero incredibile di persone che si caricherà di rate per pagare 2.000 euro un telefonino che fa esattamente le stesse cose di un iPhone che sul mercato del ricondizionato puoi comprare a 300 euro. Fa esattamente le stesse identiche cose di un telefonino che nuovo puoi pagare intorno ai 200 euro. Allora, rifletteteci bene su questo. Parliamo di telefonino, non parliamo di computer. E la mia non è neanche una critica nei riguardi di Apple, perché per chi ci lavora e per chi lavora in un certo modo, il computer è uno strumento di lavoro. Ok, quindi il computer materialmente, quello che ti serve, non, il telefonino sì, è un ausilio, ma il computer è sicuramente più importante, no? Allora pensateci bene, comprare un telefonino che costa 2.000 euro, dice sei, io guadagno 20.000 euro al mese, mi compro il telefono di 2.000 euro, ma fai benissimo, anzi non comprarlo solamente per te, compralo pure per tua moglie e compralo pure per i tuoi figli, guadagni 20.000 euro al mese. Ma quando guadagni 1.400 euro al mese e fai le rate per comprare un telefonino da 2.000 euro, è evidente che tu stai facendo qualche cosa che è dettato non dal bisogno reale di avere quell'oggetto, ma dal bisogno di essere considerato non pezzente dagli altri. Io in questo ricordo sempre una frase detta dall'avvocato Gianni Agnelli, che è esemplificativa di quello che sto dicendo. Gianni aveva un orologio, aveva come vezzo quello di portare l'orologio sul polsino della camicia, e un giorno un giornalista vide che Gianni Agnelli aveva al polso un orologio eccezionalmente costoso, non vi so dire esattamente che modello fosse, ma un orologio di questi che costano cifre stratosferiche, e il giornalista chiese informazioni su quell'orologio e Gianni rispose: ma è un falso. E dice: ma

0: lei è l'avvocato Gianni Agnelli e indossa un orologio falso? E lui rispose, sì, perché io indosso un orologio falso e nessuno crede che io lo indossi. Tutti pensano che sia vero. Il problema è che lei si compra un orologio vero, tutti pensano che sia falso.
1: RTR 99 ti ricorda.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
8: Dal 1962, la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
9: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 7:35, minuti primi e qualche secondo. Quando capita una cosa, è perché può capitare. Quando la stessa cosa capita un paio di volte, è perché può capitare. Quando comincia a capitare 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 volte, allora vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. E io oggi voglio denunciare, voglio raccontarvi un fatto, ma anche per mettervi in guardia da situazioni spiacevoli che potrebbero vedervi come protagonisti, ma in questo caso come vittime. E parliamo dell'outlet di Castel Romano. Generalmente, chiaramente questo discorso che sto facendo non vale per tutti. Quando si va in un outlet è difficile che uno parta magari da l'altro capo di Roma e fare 50 chilometri per arrivare all'outlet e non comprare niente. In linea di massima, al di là della curiosità, quando si va in un outlet è perché tu hai bisogno di comprare delle cose. E non tutto, ma alcuni articoli possono essere interessanti, possono essere convenienti. E quindi succede che parecchie persone vanno all'outlet e poi girano con parecchie buste. Poi si è fatta allora di pranzo, devi mangiare qualche cosa, che fai, continui a girare con le buste? No, dai. Allora, vado in macchina, lascio le buste in macchina e poi mangiamo qualche cosa. Perché pensi che il parcheggio dell'outlet di Castel Romano sia controllato, sia un posto sicuro? Non è così, perché ci sono delle persone che controllano, vedono il tizio che arriva verso la macchina, lo seguono con lo sguardo da lontano, vedono che apre la macchina, apre il portabagagli, mette le buste dentro il portabagagli, prende e se ne va. E sapete cosa succede? Che quelle persone intervengono appena si rendono conto che intorno non c'è nessuno, sfondano il vetro della macchina, aprono la portiera e rubano tutto quello che avete comprato. Nel frattempo voi state tranquillamente a mangiare qualche cosa all'interno dell'outlet di Castel Romano, tornate e trovate la vostra auto svaligiata. Questa cosa continua a ripetizione. Tant'è vero che oggi sono sempre più le persone che stanno denunciando fatti di questo genere, sono sempre più le persone che in certi luoghi alla fine preferiscono non andare. Immagino che l'outlet di Castel Romano, che in questo non ha nessuna responsabilità, sia chiaro, l'outlet di Castel Romano è vittima di questa situazione, esattamente come sono vittime i clienti dell'outlet di Castel Romano. Però dovrà ingaggiare del personale per controllare i parcheggi, anche perché sennò poi la gente non ci va più, o comunque di gente ce ne va molto meno. È normale che accadano cose di questo genere. È la cosa che mi fa letteralmente impazzire, la cosa che mi fa diventare matto, è che è diventata normale questa cosa per le persone. Dice: no, se vai, mi raccomando, non portare le borse in auto, perché altrimenti ti controllano, ti guardano e poi appena te vai ti spaccano la macchina e ti rubano tutto quanto. Quindi, oltre al danno del fatto che ti hanno rubato le cose che hai comprato, svariate centinaia di euro, anche il danno relativo al vetro o alla serratura che ti rompono per aprire il portabagagli, che poi molto spesso rompono il vetro, che a quel punto è più facile aprire il portabagagli, o se qualcuno magari anche poco avveduto ha lasciato le borse sul sedile posteriore della macchina. Ma ormai è il fatto che ci siano questi ladri organizzati. Qualcuno potrà pensare: ma Castel Romano si fa subito, no, una assonanza di nomi e di luoghi. Ma a me non interessa chi ruba, non mi interessa la nazionalità, la provenienza, l'etnia. Io non giudico mai una persona per provenienza, etnia. Per me puoi essere dei 100 celle da 25 generazioni, e se sei un ladro, sei un ladro. Puoi essere arrivato in Italia 2 giorni fa e se sei un ladro, sei un ladro. Ma è normale questo? Cioè, chiedo, è normale? Noi ormai viviamo con questa paura di essere derubati, e questa cosa passa e valica anche i confini nazionali. Dunque, Italia, nazione, ha un importante fatturato legato al turismo. Ora, potrebbe essere un fatturato molto più alto, perché quando io penso che ci sono città enormemente meno attrattive delle nostre in Italia, che ricevono un numero di visitatori maggiori, certo, io la domanda me la faccio. Cioè, se io penso che Amsterdam, prima ho parlato di Eindhoven, oggi sembra che ce l'abbia con l'Olanda, no, assolutamente Amsterdam, ok, Amsterdam, bella città, senz'altro, i canali, bella atmosfera, senz'altro, museo di Van Gogh, per carità, Amsterdam, cioè, può essere paragonata come bellezza di città a Roma? Assolutamente no. Eppure Amsterdam ha gli stessi turisti che ogni anno vengono a Roma. Ma questa è una cosa allucinante. Cioè, io dico, se siete stati ad Amsterdam, se avete visto Amsterdam, se avete visitato Amsterdam, vi sarete sicuramente resi conto che quello che sto dicendo è verità. Non è gusto personale, no. Per dire, tra Parigi ed Istanbul, a me è piaciuta molto di più Istanbul, però non vi sto dicendo che Parigi faccia schifo, a parte quello che è diventato in termini di abitanti, ma Parigi come storia, cacchio, ce n'ha tanta, no? Però fra i due, tra Parigi e Istanbul, io reputo più bella Istanbul, ma questo è gusto personale. Amsterdam, ragazzi, io l'anno scorso ho fatto un giro in Olanda. Siamo stati una settimana in Olanda. Siamo arrivati ad Amsterdam con l'aereo, abbiamo preso la macchina e abbiamo girato una settimana per Amsterdam. Viaggio bellissimo, perché il viaggio è bello quando stai con quando stai bene con le persone che stanno con te. Cioè, io quindi sono partito per fare questo viaggio in Olanda insieme ad una coppia storica di miei amici, ai quali voglio bene infinito, e se tu mi metti con loro una settimana a Campo Imperatore, noi ci grattiamo le palle agli uomini, la vagina alle donne, e comunque stiamo bene una settimana pure sul cocuzzolo di Campo Imperatore. Ma in Olanda c'è cazzo, cioè cioè arrivavamo a sera e non sapevamo materialmente che cosa c'è cazzo, niente. Come fa Amsterdam ad avere gli stessi turisti di Roma? Cioè, tu vieni a Roma, stai una settimana a Roma, fai a Bebe Bichila che ti fai 30 km al giorno, vai via dopo una settimana e hai visto forse, ma perché voglio stare all'arco, un centesimo di quello che c'è stato a vedere a Roma. Amsterdam ci stai due giorni e ti rendi conto che forse erano anche tanto due giorni, forse un giorno e mezzo sarebbe anche bastato. Com'è possibile? Però quello che esce dall'Italia, perché ogni turista che arriva in Italia poi torna al proprio paese, torna nella propria nazione, torna nella propria città e racconta quello che ha visto, racconta quello che ha vissuto. Lo sapete qual è la cosa molto triste della nostra nazione, legata chiaramente ai giri nelle varie città d'arte dei turisti? Passa l'idea che in Italia i turisti vengono depredati da queste bande di ladri che li prendono di mira e rubando, chiaramente ti rubano soldi, carte di credito, portafogli, con tutto quello che può comportare in termini di fare una denuncia, non parlare la lingua, trovarsi in una condizione chiaramente di paura, recarsi presso il consolato o comunque l'ambasciata per i documenti che ti permettono di ritornare a casa, perdere uno, due giorni con la paura che nel frattempo possano svuotarti il conto, un viaggio che hai sognato probabilmente per una vita che viene buttato via così. Questo è quello che esce. Cioè, quando noi, quello che non capiamo, io cerco di far capire in radio, cioè io parlo tutti i giorni di questa cosa, ma perché questa è una vera e propria piaga sociale. Cioè, se noi non capiamo che accettare la presenza nelle città d'arte di questi scarafaggi umani che rubano soprattutto ai turisti, che truffano ai turisti con il gioco delle tre carte, voi direte quelli sono coglioni, ho capito ragazzi, ma saranno pure coglioni, ma vengono da nazioni che sotto questo punto di vista sono sicuramente più civili e non mettono i truffatori lì in mezzo alla strada, ok? questo non vale per tutte le nazioni, perché il gioco delle tre carte lo fanno anche a Londra e sono sempre i soliti. Se noi non stronchiamo questo fenomeno, cioè a lungo andare, quello che perdiamo è l'appeal del Made in Italy, cioè questo marchio Made in Italy, che non è solamente legato all'oggetto, non è legato solamente alla borsa, all'abito, al gioiello, alla manifattura. Cioè il Made in Italy è un modo di vivere. Cioè il Made in Italy è sicuramente Bulgari, per farti un esempio, ma il Made in Italy è anche stare sul lungomare di Cefalù, gustandoti pane e panelle con uno spritz. Cioè anche quello è il Made in Italy. Tu vai da uno di Eindhoven e dici: guarda, ti porto sul lungomare di Cefalù, ci gustiamo pane e panelle, che sarebbe una cosa tipo farina dei ceci, per chi non lo sa, e uno spritz, e quello sta lì davanti al lungomare, guardando il mare, sul lungomare di Cefalù, e dice: cazzo, ma io ma dove vivo? Cioè in un buco di culo che è a Eindhoven, capito? Questo è anche il Made in Italy. Se noi non stronchiamo, non acciacchiamo questi scarafaggi umani, non parlo proprio come si acciacca uno scarafaggio, ma li acciacchiamo attraverso un apparato di leggi che li mettono nella condizione di scappare da questa nostra nazione. Perché se questi stanno qui, sono tutti stranieri, attenzione, quelli che rubano sono tutti stranieri, poi gli italiani delinquenti ci stanno, ma non sono operativi in questo determinato settore della criminalità. Se tu sei uno straniero, che chiaramente dell'Italia non te ne frega niente, tu vai a rubare dove le leggi ti consentono di farlo. E se noi non capiamo quello che perdiamo in termini di credibilità, cioè se io, insomma, per dire, Rio de Janeiro, ok, a me Rio de Janeiro mi attira quanto entrare in una Amman turco con le chiappe imburrate. Quindi a me proprio non mi interessa, ma uno dei motivi per i quali non sono attratto da Rio de Janeiro è l'enorme quantità di furti che vengono perpetrate ai danni dei turisti. Io non ho alcuna intenzione di andare a Rio de Janeiro e dover stare in guardia, dover stare attento ad evitare di essere derubato. Quindi me ne frego di Rio de Janeiro. In Italia molti turisti, quando leggono che c'è il pericolo di essere derubati, ragazzi, tu cominci a pensarci. Provate adesso ad immaginare di stare all'altro capo del mondo, no? Arrivate ad Adelaide in Australia e di colpo vi rubano tutto, vi rubano i documenti, vi rubano le carte di credito, vi rubano anche un po' di soldi, ma quello oggi con i soldi ci si gira meno, comunque, e di colpo vi date ad Adelaide senza documenti, senza carte di credito. Che fate? Cioè, dove sbattete la testa? Vi hanno rovinato la vacanza? Questo è quello che accade in Italia. Quando io parlo di avere leggi severe, leggi fortemente repressive, è perché le leggi fortemente repressive si riflettono poi in ordine, in tranquillità, in legalità. Se noi permettiamo a sti scarafaggi e ste scarafagge umane incinta di continuare ad operare, sai chi sono, le allontani, tornano. Questi signori, è la situazione che oggi stiamo vivendo. E posso dire, scusate il francesismo, di essermi ampiamente rotto i coglioni di sopportare tutte queste cose?
11: RTR 99.
2: Ti ricordi?
12: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
13: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
14: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
13: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
16: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
17: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
18: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
19: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
20: RTR 99.
21: Ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:54 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre che se volete dire la vostra, io leggo i vostri messaggi scritti al 338 99 00 99 0. Ripeto, 338 99 00 99 0. Di questa cosa ne abbiamo parlato la scorsa settimana ed è questa iniziativa del comune di Bologna. Alla Bologna è una città bellissima, purtroppo il centro di Bologna è diventato un merdaio e chiedo scusa al merdaio. È una città dove ormai la fauna che la popola è di infimo livello e graffitari, chiamiamoli così, comunque questi zozzoni che lordano i muri con scritte incomprensibili, disegni strani, insomma è una cosa veramente orripilante. Quindi il comune di Bologna ha deciso di correre ai ripari. In che modo? Dice, tramite un controllo, quindi i graffitari non sono più nella condizione di agire. No, non si elimina il problema fonte, si crea un problema a chi invece ha subito un danneggiamento. Lei si chiama Matilde Madrid, ricopre la carica di assessora al welfare, sicurezza integrata e protezione civile del comune di Bologna e ha fatto un video dove spiega in maniera esaustiva le decisioni del comune di Bologna per risolvere il problema dei graffiti che deturbano Bologna la dotta. Ascoltate bene che cosa dice la signora Matilde Madrid.
22: E anche chi ha di più faccia di più. Chi ama Bologna sa che questo significa anche prendersene cura ed è proprio quello che stiamo facendo con il nuovo regolamento di polizia urbana. Oggi vi spiego che cosa cambia e per chi. Stiamo aggiornando un testo che risale al 2011. La città è cambiata e le regole devono stare al passo. Interveniamo su decoro urbano, vandalismo, convivenza nello spazio pubblico, tutto all'insegna della collaborazione e della corresponsabilità. Prendiamo il tema dei graffiti. Il codice civile è chiaro, la manutenzione degli edifici è in capo ai proprietari. Eppure in questi anni il comune ha fatto di più, ha contribuito anche dove non era obbligato a farlo. Perché Bologna ce la teniamo cara a tutti e questa amministrazione vuole una città più pulita. Ma adesso è il momento che anche chi ha di più faccia di più. Stiamo parlando di banche, grandi catene, multinazionali, società che avrebbero tutte le risorse per manutenere i loro immobili, eppure non lo fanno, lasciando così i loro beni degradati e sporchi. A loro saranno rivolte le misure più incisive attraverso ordinanze specifiche, perché avere un immobile a Bologna significa anche avere una responsabilità verso la comunità. È ovvio che ciascuno di noi vuole vedere una città pulita. Dobbiamo però fare i conti con la realtà, ovvero risorse limitate. E poi le risorse del comune sono i soldi di tutti i bolognesi e ci sono peraltro precisi limiti di legge nell'utilizzo delle risorse pubbliche sui beni privati. È per questo che la risposta al problema di cui abbiamo parlato va costruito insieme. Quindi questo nuovo regolamento è anche un appello a chi ha di più e può fare di più, ma anche a tutti noi che insieme possiamo fare la nostra parte, perché Bologna è di chi la ama e la vive ogni giorno.
10: Allora, questa è la dichiarazione. Io apprezzo, devo dire, apprezzo moltissimo il fatto che in maniera incredibile si dicano delle cose che, se uno si ferma a riflettere, dice: vabbè, ma mi stai prendendo in giro, oppure non ti rendi conto di quello che stai dicendo e di quello che potrebbe accadere. Allora, chi ha di più deve fare di più, e parla di banche, grandi catene commerciali. Il problema è che a Bologna, tutto il centro di Bologna che è sporcato da queste bruttissime scritte, signori, si parla anche di palazzi dove ci abitano le persone. Quindi il fatto di abitare in un appartamento in centro che di te automaticamente non fa una persona ricchissima, significa che tu devi provvedere alla pulizia esterna e al decoro esterno del tuo immobile. Quindi sei tu che devi pensarci. Ok, io ci penso, ma se dopo che ci ho pensato tornano i graffitari, che sono tollerati dalla giunta comunale di Bologna, e risporcano, quindi io spendo migliaia di euro per ripulire la facciata del mio palazzo e a distanza di qualche giorno la trovo nuovamente completamente piena di scritte, ho il diritto di incazzarmi con chi non controlla, perché qui il comune di Bologna sta tentando di riversare il problema sui proprietari delle mura e dice: se le mura sono sporche è colpa vostra che non effettuate manutenzione. Ma attenzione, qui una cosa è parlare di manutenzione, perché ad esempio se c'è un cornicione che è pericolante, logicamente il proprietario dell'immobile deve provvedere a metterlo in sicurezza. Se i muri sono completamente scrostati perché di quel palazzo non viene fatta la manutenzione alla facciata da 50 anni, è logico che chiaramente quel lavoro compete ai proprietari della struttura. Ma se a far perdere dignità ad una città sono quelle persone che vengono tollerate dal comune di Bologna, che dovrebbe controllare le strade e che sporcano i muri, signori, vi rendete conto che questo è un cortocircuito senza precedenti? Quindi il comune di Bologna ti dice: io non allontano le persone che sporcano, tu dopo che hanno sporcato devi pulire, e visto che queste persone continuano a sporcare tu devi continuare a pulire. È un cortocircuito. E cosa può capitare in questi casi? Signori, quando chi dovrebbe prendere decisioni dimostra di non essere in grado queste decisioni, di saperle prendere, signori, il risultato è quello che ci possono essere degli atti violenti. Io, sapete quanto sia sempre contrario alla violenza. A volte però la violenza esplode anche quando tu non vuoi, anche quando tu non te ne rendi conto. Perché vi faccio una domanda: voi abitate nel centro di Bologna, noi abitiamo nel centro di Bologna, e quindi convocazione di assemblea, amministratore, e c'è da rifare la facciata del palazzo perché è tutta sporca. Si chiamano varie ditte, quindi c'è una ditta che propone di ripulire il palazzo al costo di, ipotesi, 10.000 euro, una cosa di questo genere, 10.000 euro, porca miseria, 10.000 euro, l'assemblea delibera questa spesa, quindi in base alla suddivisione delle tabelle derivante dalle tabelle millesimali, io, tu, noi, vediamo insomma quant'è, porca miseria, poi il palazzo, 630, la mia quota per la pulizia della faccia del palazzo è 630 euro, certo, mi pesano questi 630 euro, però vabbè. Paghiamo queste 600. Arriva la ditta, mette che so i ponteggi, quello è, lavora, palazzo pulito perfettamente, palazzo, facciata bella, pulita, bella. Io torno una sera, magari un po' tardi, insieme ad altri condomini, e vediamo che c'è qualcuno che con la bomboletta spray sta sporcando il mio palazzo. In quel momento io, pur non volendo, io non lo farei mai, sia chiaro, sapete quanto io, e lo ripeto, sia contrario ad ogni forma di violenza, ma se le persone del mio palazzo che stanno rientrando con me e riescono a prendere i due dotati di bomboletta e fanno loro capire in maniera non propriamente, vogliamo dire, cristiana, eucaristica, ok? Che certe cose non si fanno, e diciamo che arrivano anche a renderli inabili a spingere con l'indice una bomboletta spray, perché l'indice viene fratturato in 40 micro ossicini. Secondo voi è un errore? Io chiaramente condanno il gesto, perché ribadisco ancora, sono contrario ad ogni forma di violenza, ma se il comune di Bologna non allontana sta monnezza e ti dice la monnezza sporca, ma quando sporca tu devi pulire a spese tue, e siccome io mi sono stancato di pulire a spese mie e tu non fai pulizia, che è quella che dovresti fare, ci penso io a fare pulizia. Cioè, una decisione di questo genere potrebbe scatenare potenzialmente una serie di atti di violenza senza precedenti, ma questa è una giunta di sinistra, e da una giunta di sinistra che cosa vuoi aspettarti?
20: RTR 99,
11: ti ricordi?
0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
23: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
25: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: RTR 99.
11: RTR 99.
20: Ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 8:06, minuti primi e qualche secondo. Dunque, affrontando vari temi e vari argomenti qui in radio nell'arco di queste nostre tre ore, chiaramente ci sono quelli che riguardano la cronaca, e quindi la cronaca può essere a volte anche cronaca rosa, a volte purtroppo cronaca nera, l'attualità, cronaca locale legata a cose belle, ma molto più spesso cose brutte. Ma ci sono dei segnali che secondo me vanno captati, e sono segnali importanti, anche se, attenzione, questi segnali sono subliminali, nel senso che arrivano perché tu non sei stato in grado di attivare le tue naturali autodifese, ok? Quindi arrivano sotto pelle, è un po' come quei cerotti che tu applichi sulla pelle e attraverso la pelle il cerotto rilascia il principio attivo. È diverso rispetto ad una iniezione. L'iniezione può dare fastidio. Ci sono persone che sono agofobiche e quando devono fare un'iniezione diventano matte. Però ecco, l'esempio è proprio questo, no? Un cerotto che permette il rilascio del principio attivo in maniera graduale e tu non te ne accorgi, ok? Allora, il discorso di Paolo Cortellesi l'altro giorno, nella giornata del 2 giugno, secondo me è stato un discorso che non si può definire intellettualmente onesto. E questo fatto, secondo me, in molti non lo hanno compreso. Alla Paola Cortellesi io la reputo una brava attrice. In determinati ruoli è veramente molto molto brava. In altri qualche dubbio me lo ha lasciato. Oh, attenzione, un attore, un'attrice non è che può ricoprire in maniera egregia tutti i ruoli, ok? Ci sono ruoli che sono più adatti a lei ed altri che sono meno adatti, no? Questo vale per tutti, eh. Guardate, ci sono degli attori americani che per dire, Robert De Niro interpreta determinati film ed è meraviglioso, poi interpreta il nonno in determinati film ed è fastidioso. E stiamo parlando di Robert De Niro. Cioè, con il massimo rispetto per Paolo Cortellesi, io credo che Paolo Cortellesi dovrebbe mandare il curriculum a Robert De Niro per fare la governante, cioè, ma parliamo proprio di grandezza artistica. Però come attrice italiana è brava, a me è piaciuta molto nei due film, quello con un gatto in tangenziale, no? Poi, e qui probabilmente molti non saranno d'accordo, il film, oddio, del quale non ricordo il nome, quello in bianco e nero girato a testaccio con Valerio Mastrandrea, non ricordo il titolo, del quale credo che lei fosse anche regista. Magari qualcuno me lo fa sapere il titolo al 338 99 00 990. E il film C'è ancora domani, grazie mille, C'è ancora domani, grazie. E il film è come storia bella, ambientazione bella, qualcosa non l'ho proprio capita, ma io sono uno spettatore, quindi il ballo non... Però devo dire che Paola Cortellesi, nonostante sia stata incensata come attrice meravigliosa, in quel film, secondo me, non ha reso al massimo. Non lo so, poco sempre lo stesso sguardo, sempre... Oh, ma io la reputo una brava attrice, come un gatto in tangenziale è stata galattica, incredibilmente brava, simpatica, proprio... In quel film non mi è piaciuta, però, sapete, quello è un film anche politico, no? Quindi è molto difficile criticare la regista, anche perché poi alla fine il film, come ambientazione, come l'ambientazione, la ricostruzione, fantastica. Io parlo proprio della sua interpretazione, no? Ebbene, Paolo Cortellesi al discorso del 2 giugno ha citato le prime donne, non le prime donne tutto attaccato, le prime, cioè le donne che per prima hanno ricoperto un ruolo importante nella società a livello istituzionale. Allora, visto che Giorgia Meloni, vorrei ricordarlo perché magari qualcuno se l'è dimenticato, ancora non l'hanno accusata di essere un trans, ma siamo ancora in tempo. Giorgia Meloni, signori, è una donna, ok? Quindi io posso... Sono certo, pur senza aver verificato di persona, che disponga di un apparato genitale femminile, quindi è una donna, e in quanto donna è stata la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire la carica di primo ministro. Quando tu arrivi primo e sei una donna e ricopri per primo un determinato ruolo così importante, porca miseria, cioè in Italia non l'ha citata. Cioè, il fatto di non citare Giorgia Meloni tra le prime donne in Italia ad aver raggiunto un certo risultato, mi chiedo, può essere qualcosa che abbia a vedere con la disonestà intellettuale? O, fatemi dire, anche con un pizzico di malafede? È un po' come quando Nanni Moretti nei film diceva: ma se a quella festa non ci vado, più o meno era questa la cosa, la gente si accorge che non ci sto o non si accorge che ci sto, cioè se ci vado e non si accorge che ci sto, oppure se non ci vado e si accorge che non ci sto, una cosa di questo genere. E così vale anche per Giorgia Meloni. Purtroppo per la sinistra, per la cosiddetta intelligenza di sinistra, per la cultura di sinistra, il fatto che Giorgia Meloni, prima donna in Italia a rivestire quel ruolo come primo ministro, venga da destra e venga dal popolo, ragazzi, è una sconfitta che, per quel che riguarda la sinistra, non permetterà mai una rivincita. Tacere sulla figura di Giorgia Meloni determina il peso di una sconfitta che, prima ancora che numerica, è sociale, epocale, culturale. E il fatto che Paola Cortellesi non l'abbia volutamente nominata fa capire quanto questa vittoria di Giorgia Meloni, quanto questo risultato raggiunto da Giorgia Meloni per la sinistra rappresenti una umiliazione che nessun'altra vittoria elettorale potrà mai cancellare.

0: Anna 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 500 4225 o edgartrasporti.com.
4: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
5: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:18 minuti primi e qualche secondo. Dunque, prima l'ha uccisa e poi l'ha nascosta in cantina sotto un cumulo di mattoni e cemento. Quindi una sorta di loculo, più che loculo, una piccola piramide, dai, dove l'ha tenuta per una settimana mentre diceva ai vicini che sua madre era partita per la Svizzera. Raccontava che fosse andata lì per operarsi alla cataratta e si raccomandava: mi raccomando, non la chiamate perché la disturbate. Francesco Oliveto dava questa versione, però molto strana per i vicini della zona, che si sono insospettiti e hanno chiamato i carabinieri. Stiamo parlando della periferia est di Roma, quando i militari hanno bussato alla porta dell'uomo. Francesco Oliveto, 48 anni, ha aperto e a quel punto sono bastati pochi minuti per farlo crollare. Ho ucciso mia madre. E quindi Francesco Oliveto è stato portato in carcere per omicidio e occultamento di cadavere. La madre, Vittoria Maria Rosa De Donato, prima di essere portato in caserma, l'uomo ha spiegato ai militari dove aveva sepolto la 78enne, con la quale condivideva l'appartamento che si trova al secondo piano di questa villetta. E ha indicato il luogo nella rimessa, una specie di cantina nel paziale antistante la casa, dove l'uomo, con problemi psichici che però non erano mai stati certificati, ha costruito questa specie di tomba per l'anziana madre. Incensurato e disoccupato, non è che avesse un grande rapporto con i vicini di casa che vivevano nella stessa palazzina. I quali dicono aveva solo lui le chiavi di quel posto e trascorreva molto tempo lì dentro. Spiegano le vicine che insospettite hanno telefonato ai carabinieri e sono sconvolte nel pensare che quella signora così gentile, insomma il cadavere di quella signora così gentile, è rimasta per una settimana lì a pochi metri da loro. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, la signora è stata uccisa la mattina del 29 maggio. C'era stata una lite con il figlio. Francesco Oliveto ha detto: abbiamo discusso, l'ho spinta e ha sbattuto la testa contro il tavolo. Non è morta subito, ma nonostante le ferite l'avrebbe lasciata agonizzante a terra per poi finirla con un mattarello. Una volta uccisa l'ha portata all'esterno, l'ha nascosta sotto sotto i mattoni e poi ha preparato del cemento in modo da sigillare il tutto. E erano circa le 7:20 del 29 maggio, quindi mattina, e abbiamo sentito un rumore, un tonfo fortissimo, ripetuto più volte, poi una vocina flebile quasi soffocata. Infine il silenzio. Questo raccontano due vicini di casa che hanno testimoniato e che sono anche loro sconvolti nel sapere cosa è accaduto. Non pensavamo ad una tragedia del genere, abbiamo ricollegato tutto solo quando i carabinieri sono di qui dopo una settimana. La coppia dice di non aver sospettato comunque nulla. L'uomo però aveva allarmato le altre vicine, che parlano di tragedia annunciata. Non lavorava e viveva sulle spalle di Maria, che trattava malissimo, l'aveva già picchiata in passato, ma lei non voleva denunciare. Al momento l'uomo non ha spiegato cosa l'abbia portato ad agire in questo modo, è stato interrogato, non ha fornito altri dettagli. In caserma è stato colto da un malore che ha visto l'arrivo dei medici del 118 e vabbè, situazioni di questo genere probabilmente sono più, diciamo, sono meno rare di quanto si possa pensare. Io dico solo che qui si parla di probabilità, ok? Non c'è quindi certezza, c'è probabilità. Penso sempre questo. Poi mi piacerebbe anche sapere qual è il vostro pensiero in merito. È un po' come è un qualcosa che ha a che fare con la crescita, ha a che fare con la maturazione. Allora, c'è un momento in cui i figli devono essere figli e c'è un momento in cui i figli, per forza di cose, si devono staccare dai genitori. Deve essere così. Allora, questa fa parte della storia della vita. I genitori crescono i figli, vivono un tot di anni insieme e poi c'è un momento in cui i figli se ne devono andare di casa. Devono cominciare a badare a se stessi, devo cominciare a prendere i calci nel sedere, perché la vita, purtroppo ragazzi, questo lo sappiamo tutti quanti noi, non conosco una persona che nella vita non abbia preso dei calci nel sedere, e non parlo qui di raccomandazioni, io parlo chiaramente di altro. Anche quelli poi ti fanno crescere, anche quelli ti aiutano a crescere. Però quando io vedo, e ce ne sono di situazioni di questo genere, figli o figlie, indistintamente, non cambia nulla, che arrivano ad un'età intorno ai 50 anni e continuano a vivere in casa dei figli. Oh, attenzione, cioè io sto parlando di un rapporto continuativo, non ti parlo della persona che esce di casa a 30 anni, per dire, e poi purtroppo, a seguito di una separazione, possibilità economiche limitate, rientri in casa dei genitori con tutto quello che può comportare in termini di difficile convivenza, perché anche qui, quando tu riaccogli un figlio in casa dopo che ha vissuto con la moglie per 15 anni, e c'è una separazione in atto, e quello che è uscito di casa, che era un ragazzo, e torna da uomo a vivere nella stanzetta dove viveva da ragazzino, non è facile, non è una situazione facile, però non ha nulla a che vedere con il cinquantenne che non è mai uscito di casa, che probabilmente non ha mai lavorato, che ha vissuto sempre grazie alle risorse, tante o poche, dei genitori. Ecco, quelle sono situazioni a rischio. quelle sono situazioni a rischio, ragazzi. Quelle sono, io credo, credo seriamente che quello sia uno dei, uno, sapete, uno di quei sono storie già scritte, nel senso è difficile, è molto difficile che un figlio, che non, una figlia che non vive con la madre, poi torni per ucciderla. È la convivenza, è quella convivenza forzata, cioè il fatto di avere 50 anni, vivere questa forma di insoddisfazione per non essere riuscito a costruire nulla, sapere di dipendere ancora da tua madre quando vedi che intorno la vita è andata avanti, quando vedi le persone che hanno la tua età e che hanno una famiglia, dei figli, una separazione in atto, hanno una propria indipendenza e tu devi ancora chiedere i 10

0: familiare, di contrasto con interessi che collidono e che portano poi a storie di questo genere. Io quando vedo il cinquantenne che vive a casa con i genitori e non ha mai lasciato la casa dei genitori, spero sempre di non doverlo poi leggere su un giornale. Dunque, può capitare di ricevere una denuncia per stupro, per violenza sessuale, per molestia sessuale. Voi direte: no, scusa, fammi capirlo, in che senso può capitare? Ma può capitare che qualcuno venga denunciato per un'accusa di stupro. Dice: ma anche tu? Certo, ragazzi, anche io. Ve l'ho detto tempo fa, dunque capita qui in radio di sostenere dei colloqui di lavoro con delle persone che hanno inviato il loro curriculum e quando si libera una determinata posizione, noi andiamo a vedere tra le persone che hanno inviato un curriculum e potrebbe essere interessante, quelli che abbiamo messo da parte perché altri li sosteniamo. Vedi, ci arriva un curriculum di uno che non ha mai lavorato in radio, non sa, e nella vita ha fatto altre cose. Quel curriculum noi lo cestiniamo. Però, insomma, quindi capita di chiamare a distanza di tempo 2, 3, 4, 5 persone che ci avevano inviato un curriculum che poteva essere interessante. Io, se si tratta di una persona di sesso maschile, non chiedo niente. Se si tratta di una persona di sesso femminile, chiedo sempre che venga accompagnata da un'altra persona e non sono mai da solo a sostenere questo colloquio, mai, mai, perché voglio evitare che possa esserci qualche fraintendimento, possa esserci, e vi dirò di più. Io chiedo sempre, previo consenso, attenzione, di registrare l'incontro, sempre. Perché purtroppo io, non conoscendo una persona, io sono portato a non fidarmi, ma così come non conoscendo il sottoscritto è anche giusto che la persona non si fidi. Quindi può capitare di ricevere, se non si adottano tutte queste, diciamo, tecniche conservative, definiamole di prevenzione, come faccio, può capitare di ricevere una denuncia per stupro anche a distanza di un anno. Ma poi può anche capitare di dire delle fregnacce allucinanti che poi ti mettono addirittura in una situazione peggiore. Se avete pazienza, 2 minuti e 32 di pubblicità, torno in diretta con voi e ne parliamo.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ti ricordi? Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro.

0: Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it. RTR 99.
5: RTR 99.
4: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:34, minuti primi e qualche secondo. Dunque, Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, è stato accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. Ad accusarlo, una donna di 52 anni. E l'episodio sarebbe avvenuto negli uffici parlamentari a Roma e il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di avviare gli accertamenti necessari. Giusto che sia così, chiaramente il presidente del Senato Ignazio La Russa c'è passato perché il figlio è stato accusato di stupro, quindi sa perfettamente qual è l'iter che si segue in questi casi. Comunque il senatore Francesco Silvestro non è a conoscenza di nessun procedimento penale pendente ed esclude categoricamente ogni cosa. A parlare l'avvocato Roberto Guida, che assiste il parlamentare di Forza Italia e interviene sulle accuse che sarebbero state mosse da una imprenditrice, la quale avrebbe denunciato una violenza sessuale avvenuta oltre un anno fa negli uffici parlamentari di San Luigi dei Francesi a Roma. Il legale del deputato dice: abbiamo saputo di questa notizia dai giornali perché non c'è stato notificato nulla. Il senatore di Forza Italia si dice stupito e dispiaciuto perché è inevitabile che queste notizie ledano la sua immagine, innanzitutto come padre e come marito. In ogni caso, se necessario, è pronto a chiarire ogni aspetto nelle opportune sedi e si riserva ogni azione a tutela della propria reputazione ed immagine. Ad accusare Francesco Silvestro, 55 anni, imprenditore e presidente della bicamerale per gli affari regionali e l'autonomia, ex assessore ad Arzano, in provincia di Napoli, ed esponente di Forza Italia, è una imprenditrice. La denuncia della vittima, una donna di 52 anni, sarebbe stata presentata direttamente in procura a Napoli Nord oltre un anno dopo i fatti che si sarebbero verificati nel pomeriggio del 25 febbraio 2025 in uno degli uffici che spettano agli eletti di Palazzo Madama, quindi ai senatori. Dunque, eventualmente gli atti saranno trasmessi a Roma per competenza. In ogni caso, come è logico che sia, il racconto della vittima andrà verificato dagli investigatori tramite gli strumenti previsti dal codice rosso. Secondo quanto è stato riferito, la 52enne è stata chiamata negli uffici di San Luigi dei Francesi, proprio qui a Roma, per discutere l'acquisto di una fornitura di vini per circa 7.000 euro che sarebbero serviti per brindare all'inaugurazione della villa di Silvestro a Capri. un incontro informale che in parte è stato anche confermato dal senatore, che avrebbe avuto come intermediario un suo parente carabiniere, conoscente dell'imprenditrice emiliana, oggi residente in Campania. Quel che sarebbe accaduto durante e dopo l'incontro chiaramente andrà verificato. La donna racconta di aver subito una violenza sessuale, di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con il senatore e di essere uscita in lacrime da quegli uffici. Sotto shock, però, non avrebbe avuto la forza di denunciare, anche perché qualche giorno dopo sarebbe stata scoraggiata da quel carabiniere che aveva fatto da intermediario con il parlamentare. Dopo essere stata in cura un anno, nei giorni scorsi avrebbe deciso di raccontare l'accaduto. In sede di denuncia ha ribadito di aver subito un attacco sessuale a freddo, che era la prima volta che si incontrava con Silvestro, e soprattutto che non c'era consenso. Dal canto suo, il senatore Silvestro ha confermato l'incontro per l'acquisto dei vini, smentendo categoricamente le circostanze raccontate dalla vittima. Io non ho ricevuto nessun atto di indagine, vediamo, poi ci divertiamo. Ricordo l'incontro, ma non è successo nulla. La signora me l'ha portata in ufficio un amico, carabiniere, distaccato per lavoro al Senato. Uno può dire quello che vuole, poi però le cose vanno provate. Magari mi vuole estorcere qualcosa. So che la signora va anche da altri senatori per vendere il suo vino. Quel giorno lei disse che voleva andare a cena, poi invece non è venuta più. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. Infatti il presidente e i questori si incontreranno proprio nella giornata di domani. Ci sono state varie reazioni politiche. Pur nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e fermo si arrestando che la magistratura farà il suo corso, il Senato come istituzione non può voltarsi dall'altra parte, afferma la senatrice del PD Valeria Valente, che è componente del Consiglio di Presidenza del Senato e della bicamerale femminicidio. Ritengo che anche la bicamerale femminicidio sia chiamata a interessarsi della vicenda. Non meno grave, inoltre, è il linguaggio con cui il senatore ha respinto le accuse, e fra un po' arriviamo ad una frase del senatore. Anche la senatrice del PD Anna Rossomando condanna le parole del senatore definendole inascoltabili, e anche la senatrice Sbrollini parla di queste accuse, che sono chiaramente gravi, ma bisogna vedere poi se sono vere. Ma che cosa ha detto, non avrebbe detto, il senatore Silvestro? No, perché questo mi lascia sconcertato, perché noi possiamo discutere su tutto. Cioè, io dico che un'accusa di stupro è un'accusa gravissima ed è un'accusa che, se confermata, cioè è un'onta su qualunque essere vivente. Cioè, io immagino, no? mi accusano di aver rubato. Sì, no, no, se non ho rubato, attenzione, ma dell'accusa me ne posso pure fregare. Cioè, io, ma se vengo accusato di stupro, qualcuno potrebbe anche crederci. Cioè, il fatto di sapere, di poter guardare delle persone negli occhi e vedere in questi occhi il dubbio, sì, vabbè, è stato assolto, però l'accusa c'è stata. Cioè, capito, oggi la credibilità di una donna è superiore rispetto a quella di un uomo. Tra una donna che dice sono stata stuprata e un uomo che dice non è vero, siamo portati a credere più alla donna. Allora, se un uomo che viene accusato di stupro è colpevole, senza pietà, ma se un uomo che viene accusato di stupro Poi gli accertamenti stabiliscono che l'accusa è falsa. E alla signora, signore, chi ha denunciato il falso deve vivere una brutta vita. Perché accusare di stupro un innocente è una cosa vergognosa. Ora io non so se Silvestro sia innocente. Chiaramente non ero presente negli uffici in quel momento, però essendo garantista dico sempre che in mancanza di un processo e chiaramente di una condanna, io dico che è da tanto valida la denuncia della signora, tanto valida la difesa del senatore. Poi certo uno dice: è passato più di un anno, la denuncia si presenta dopo un anno. Io non sono una donna, quindi sto facendo una domanda e mi rivolgo alle donne che in questo momento sono all'ascolto. Subite uno stupro, Dio non voglia mai capiti, ok? Mai. Subite uno stupro e possibile che andiate dopo più di un anno a denunciare in procura lo stupro subito? È possibile? Lo chiedo perché ragiono da uomo e in questo caso, signori, metto sul piatto della bilancia tutti i limiti dell'essere uomo. Io credo che una donna che viene stuprata da una persona comunque che si conosce, non quella che cammina in strada e viene buttata in un cespuglio e viene stuprata da uno sconosciuto, ok? Io parlo, tu sai chi ti ha stuprato? Io donna esco dagli uffici e ti vado automaticamente a denunciare, perché in quel momento attraverso l'attivazione del codice rosso possono essere fatti tutti i rilievi sul mio fisico in modo da stabilire se ci sono tracce biologiche di quello che io considero uno stupratore, perché non c'era consenso a distanza di un anno. Però non vuole essere questo un tentativo di minare la credibilità della signora. Io ragiono con tutti i limiti dell'essere uomo. Se fossi una donna probabilmente non attenderei un anno. Ma dov'è che il senatore Francesco è proprio caduto miseramente? Dunque, sentite che cosa ha dichiarato. È un virgolettato, quindi è esattamente quello che ha detto. Io non ho ricevuto nessun atto di indagine, vediamo, poi ci divertiamo. Ricordo l'incontro, ma non è successo nulla. La signora me l'ha portata in ufficio un amico carabiniere distaccato per lavoro al Senato. Poi modestamente, io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale, uno può dire quello che vuole, poi però le cose vanno provate, magari mi vuole storcere qualcosa. So che la signora va anche da altri senatori per vendere il vino, quel giorno lei disse che voleva andare a cena, poi invece non è venuta più. Signori, la frase "poi modestamente io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale", ma voi non credete che questa frase sia di una... Ma posso dire che il senatore Francesco Silvestro ha mostrato una maleducazione, ma fatemi dire anche una stupidità, perché signori, questa è una dichiarazione stupida. Allora, intanto il senatore Francesco Silvestro ha 54 anni. Ora io capisco che oggi la vita media si sia allungata, comprendo perfettamente che oggi si utilizza il termine ragazzo o ragazza anche per persone che sarebbe più giusto definirle uomini o donne, ma il senatore Francesco Silvestro ha 54 anni. Insomma, se tu pensi che a 54 anni una persona possa essere considerata una ragazza o si consideri un ragazzo e dice "io sono un bel ragazzo", cioè "io sono un bel ragazzo", ora lasciamo da parte il discorso degli specchi, lasciamo da parte il discorso dell'autostima, io vi invito ad andare su Google, perché poi sappiamo perfettamente che la bellezza è soggettiva, no? Quindi vi invito ad andare su Google e digitare Francesco Silvestro. Vi appaiono tutta una serie di fotografie, su immagini, di Francesco Silvestro, che è un normalissimo uomo, neanche diciamo fisicamente particolarmente, come posso dire, sportivo, e un uomo normale di 54 anni, cioè uno che, se te sta al terzo piano del palazzo, non neanche neanche l'ordine, è una persona normalissima. Brutto? No, brutto no, ma definirlo un bel ragazzo penso che ce ne voglia. Ma quando dice "io sono un bel ragazzo, la signora normale", vuol dire, cioè, ma te pare che se me vado a scopa una me scopo una brutta? Cioè, è questa la frase che secondo me è veramente grave. In certi casi, signori, il silenzio. Sei innocente, e io chiaramente credo al fatto che Francesco Silvestro, il senatore Francesco Silvestro, sia innocente. Io ci credo, ma credo anche che la signora abbia raccontato la verità, perché di fronte ad un processo noi ci dobbiamo mettere, dobbiamo avere la mente completamente aperta ad ogni accadimento. Può capitare qualunque cosa. Quindi io credo che sia innocente, ma credo anche che la signora abbia raccontato il vero. Ci sarà un processo e stabilirà questo processo se le cose raccontate sono vere o sono false. Ma dire "io so", poi modestamente "io sono un bel ragazzo e la signora è una signora normale", cioè, ma dico, ma vi rendete conto della gravità di questa frase? Vi rendete conto della gravità di una frase di questo genere? Io non lo so. Questa era una situazione che poteva chiaramente essere affrontata poi a livello legale, un processo, tutto quello che volete voi, no? La mia speranza era, io preferisco sempre una donna bugiarda che racconta di aver subito un stupro quando non è vero, piuttosto ad una donna stuprata. Meglio una donna bugiarda che una donna stuprata. Però, signori, la frase, cioè la traduzione di questo, la traduzione di una frase di questo genere, che sarà stata pure infelice, ma scusate, ma ve pare che se proprio ma con quella, cioè, è grave come frase, lo capite? È grave.
7: RTR 99, ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
9: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
11: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
12: RTR 99 ti ricordi.
6: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8.53, minuti primi e qualche secondo. Signori, in questo periodo una delle cose che maggiormente ci fa imbestialire sono le zanzare. E allora noi fortunatamente però abbiamo la Zucchetta Italia in diretta con noi, c'è il nostro amico, il mio amico personale Gianluca. Ciao Gianluca, buongiorno, come stai?
13: Buongiorno Luca, tutto bene? Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, ma questo è un periodo, quante ore dormi a notte? Due ore ce la fai a dormire, due ore a notte?
13: Diciamo che siamo abbastanza indaffarati, questo è un lavoro che si concentra in pochissimi mesi dell'anno, quindi devi essere sempre pronto.
6: È vero, quindi zanzare, formiche, ricordiamo che c'è un aumento notevole di scarafaggi. Lo hai notato tu questo aumento degli scarafaggi a Roma?
13: Sì, se sei d'accordo, oggi infatti spenderei proprio due parole per questi due infestanti che hai nominato tu, appunto sia le zanzare che le blatte.
6: Vai.
13: Diciamo questi sono gli infestanti, come dire, in pole position in questo momento, e se tu sei d'accordo appunto di spendere due parole sulle zanzare, che hanno un ciclo vitale che si divide in tre fasi, uovo, larva e adulto. Il tutto avviene in circa 5-6 settimane più o meno, e dovete pensare che da una singola zanzara nel suo ciclo vitale totale possiamo arrivare fino a 2500 proli. Quindi capite l'infestazione come si espande in modo esponenziale. Le blatte sono un pochino più diciamo piccole a livello numerico, ma comunque molto infestante. Diciamo che la blatta, quella che ci preoccupa di più ad esempio per i ristoranti e per i bar, è la blattella germanica. Questa può arrivare come ciclo vitale nella sua vita a generare, diciamo, delle fino a 250 proli, quindi per i ristoratori, per i bar o anche per gli appartamenti diventa un problema abbastanza serio. Come le possiamo combattere sia le zanzare che le blatte? Per le zanzare esistono tanti tipi di interventi. Io consiglio di iniziare sempre con gli antilarvali, quindi gli antilarvali sono delle comode pasticche, come anche tu hai preso più volte,
6: sì,
13: da mettere nei sottovasi e nei tombini, quindi per impedire, per arginare i nuovi nati. Poi dove non si arriva con i nuovi nati ci sono i trattamenti, quelli adulticidi, però da fare in modo mirato, cioè non serve andare a sparare il prodotto ovunque, va fatto nelle zone mirate che sono il basso siepe e le zone a ombra, le zone fresche, perché è lì che si riproduce la zanzara.
6: Ah, ho
13: per
6: capito.
13: Esatto. Per quanto riguarda invece le blatte, esistono per le grandi infestazioni, bisogna intervenire in modo professionale, quindi intervenire con aziende come la Zucchetta Italia e fare delle disinfestazioni al locale poi chiuso per circa 12 ore. E poi fare i mantenimenti con i gel, perché il gel è un tipo di intervento che si può fare anche in presenza di persone, perché il formulato è racchiuso appunto nel gel, quindi non va a impattare nell'ambiente.
6: Perfetto.
13: Come una disinfestazione normale.
6: Perfetto, ma la cosa importante, quello che voglio dire, che a parte chi ha uno spazio esterno, grande o piccolo che sia, oggi c'è un'ordinanza comunale che obbliga privati e condomini, chiaramente chi ha un giardino privato, un giardino privato, e chi ha uno spazio condominiale, l'ordinanza comunale obbliga tutti ad effettuare un servizio di disinfestazione. Quindi questa è l'unica cosa che ci dà la possibilità di mantenere un numero limitato di zanzare. Certo, non è che viviamo sotto una campana di vetro, quindi anche dopo aver effettuato la disinfestazione, a zanzarina che ti punge ci può stare, ma una cosa è una zanzara, una cosa è avere centinaia, e lo stesso discorso chiaramente vale per le
13: permettimi Luca di dire che una profilassi adeguata, fatta anche in modalità fai da te ma fatta con criterio, aiuta tutta la popolazione a vivere meglio, perché come è successo poi l'anno scorso, arrivano delle situazioni, ci siamo un po' africanizzati con il clima, quindi poi arrivano delle situazioni come la West Nile, che è appunto una forma malarica, che poi possono compromettere alcune zone del territorio italiano, come è successo l'altro anno, ma anche le infestazioni da blatte non sono da sottovalutare, specialmente negli ambienti dove c'è la mescita degli alimenti come i bar e i ristoranti. Quindi mi raccomando, sempre un'ottima profilassi, ma fatta con criterio, sempre fatta insomma
6: da professionisti, sempre... certo,
13: esatto. professionisti. Oppure andate a comprare i prodotti da professionisti che poi vi spiegano come dovete utilizzarli, perché se andate da quello improvvisato che vende il prodotto e non vi sa dare delle indicazioni, fate un lavoro doppiamente sbagliato, certo. Perché danneggiate l'ambiente e non risolvete nulla.
6: E la prossima volta, ora poi do tutte quante le indicazioni, la prossima volta mi piacerebbe parlare anche di derattizzazione, perché con l'arrivo del caldo chiaramente stanno aumentando anche i topi. Allora io vi dico che Zucchetti Italia si trova sulla laterale esterna del grande raccordo anulare tratto Appia Tuscolana, il civico è il 4703, ma comunque lo vedete, è la zona dei lampadari per intenderci, e potete andare da privati, potete andare da, se avete un'attività, soprattutto trovate i prodotti specifici, trovate, se volete fare da soli, trovate consigli come fare la diluizione esatta, dove intervenire, oppure potete chiamare Zucchet Italia, proprio una disinfestazione professionale. Il numero di telefono di Zucchet Italia, a me piace sottolineare questo, allora Zucchet a Roma è un nome importante in questo settore, ok? Però ricordiamo anche che quando si parla tipo del circo Orfei, io quando stavo a Recanati arrivava Ermenegildo Orfei, che era un cugino di quarto grado del parrucchiere di Nando Orfei, per dire. Quindi attenzione, Zucchet non significa solo disinfestazione, cioè Zucchet Italia di Gianluca Zucchet vuol dire disinfestazione. Il telefono è lo 06 87 77 29 15, ripeto 06 87 77 29 15, e c'è anche il sito, non lo dimenticate, zucchetitalia.it. Signori, qualunque problema, io vedo che stanno arrivando un sacco di messaggi, no? Gente che mi chiede se è tossico per gli animali, gente che mi chiede per il punteruolo rosso. Signori, io chiaramente non sono in grado di darvi queste specifiche tecniche, ma se chiamate troverete un professionista che vi aiuterà a capire come risolvere il vostro problema. Quindi 06 87 77 29 15. Buon lavoro Gianluca, so che hai bisogno di buon lavoro visto che sei impegnatissimo.
13: Grazie Luca, un caro saluto a tutti, ciao, gli ascoltatori, Gianluca. E un caro saluto a te, grazie.
6: Ciao, un abbraccio, ciao. Grazie mille, abbiamo salutato così Gianluca Zucchet, 06 87 77 29 15. Ora vi racconto una cosa di Gianluca, che mi ha dato un consiglio incredibile, cioè consiglio incredibile da professionista, no? Io, avendo un piccolo giardino, sono io che mi occupo della disinfestazione, vedete, comprando chiaramente il prodotto da Gianluca, e negli anni passati io avevo la classica pompa a spalla, sai, quella da 16 litri, te la metti sulle spalle e poi con la leva vu, pompi, fai pressione e spruzzavo. Poi ho detto, ma scusa un attimo, ho trovato una pompa elettrica con la batteria ricaricabile, quindi ricaricavo la pompa e a quel punto inserivo il prodotto, lo diluivo con l'acqua nella giusta misura e mi mettevo lì. Avevo il vantaggio di non dover più pompare perché c'era la batteria elettrica che creava pressione, però comunque la pressione era poca. Lui mi ha dato un consiglio incredibile, dice guarda, ci sono delle idropulitrici portatili che in pratica sono come delle pistole, la forma è quella di una pistola, non sono vere e proprie idropulitrici per come intendiamo la potenza di getto, ma hanno una gran bella potenza. Quindi io ora ho una tanica da 20 litri, dentro inserisco l'acqua e il prodotto diluito nella giusta misura, c'è un tubo che è di circa una quindicina di metri, io quindi posiziono la tanica in un punto e poi con questa pistola, che ha una batteria ma una potenza incredibile, io ragazzi, il lavoro che prima ci mettevo 2 ore per disinfestare il mio giardino, ora ci metto un quarto d'ora. Questo è perché, per farvi capire cos'è il consiglio dei veri professionisti.
12: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: RTR 99.
20: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-4 minuti primi e qualche secondo. E ogni tanto parliamo di cose di questo genere che riguardano soprattutto locali che sono soprattutto dedicati ai turisti. E purtroppo, il turista, proprio per il fatto stesso di essere turista, molto spesso viene spennato. Allora, io ho un'amica che ha un negozio in centro, ok? E tempo fa la sono andata a trovare, dice: andiamo a prendere un caffè. Siamo andati a prendere il caffè e lei ha il negozio a fianco a questo bar in pieno centro, quindi afflusso enorme di turisti, ed ha una tariffa diversa per il caffè rispetto a quello che paga il turista. Voi direte: è giusto? È sbagliato? Da una parte teoricamente è sbagliato, perché il listino dovrebbe essere unico, però se tu hai la persona che ti prende il caffè e viene nel tuo bar 3, 4, 5 volte al giorno, tutti i giorni, è chiaro che avrà un trattamento diverso rispetto al turista che ci capita una volta. Quindi, come vedete, il ragionamento può essere giusto o sbagliato a seconda di come lo rigiri. E a questi due turisti americani è successa una cosa in una gioielleria che si trova praticamente a Piazza Navona. Hanno pagato 44 euro per due coppette. E ora, al di là della bontà del gelato, insomma, questi due turisti americani poi hanno anche tutto il gelato, non era neanche buono. Io non lo so, perché in questa gioielleria non ci sono mai andato, però è anche vero che considero il gelato a Roma mediamente di bassa qualità. Però, cioè, a parte il gelato che non era buono, vorrei sapere che capacità hanno gli americani quando in America mangiano un gelato che fa letteralmente schifo. Però a parte questo, e hanno pagato 44 euro per due coppette. 44 euro per due coppette. E hanno anche fotografato lo scontrino, no? Quindi le due coppette, 24 euro, poi le varie aggiunte, no? La panna, i macaron, il cornettino al pistacchio, cioè, in totale 44 euro. Boh, ragazzi, a me sembra una cifra stratosferica, no? Per quanto tu possa, cioè, sì, eccetera, 44 euro, lì non ci stanno scusanti. Cioè, io credo che esista un limite. Io credo che esista un limite, ok? Ora, va bene, mangi il gelato a Piazza Navona, ok? Il prezzo è più alto, ok? D'accordo. ma se mi metti 44 euro due coppette pure con un po' di guarnizioni, e lì no ragazzi, lì non ci posso stare. Cioè, se avessero detto abbiamo pagato 20 euro di coppette, sta zitta e non rompe le palle, te mangi in un gelato a Piazza Navona, tu arrivi dalla Florida, stai tra zanzare e coccodrilli, ma per favore non rompe le palle, no, stai, ti mangi un gelato a Piazza Navona, paghi 20 euro, non rompe le scatole. 44 euro, no, cioè 44 euro è proprio la città di Roma che ci rimette.

0: La chiavò. RTR 99.
1: Ti ricordi? Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. YMCA. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:14 minuti primi e qualche secondo. Dunque, visto che nella giornata di sabato 13 giugno ci sarà una manifestazione per la remigrazione, io venerdì 12 alle 8:10 ospiterò ancora una volta il generale Roberto Vannacci, quindi appuntamento con il generale Roberto Vannacci per venerdì 12 giugno alle 8:10 qui su RTR 99, ti ricordi? E magari potremmo anche parlare con il generale Roberto Vannacci di cosa sta accadendo in politica. Certo che questa è una cosa della quale ne stavo discutendo proprio ieri, stavo facendo un discorso con una persona che tra l'altro ha molta più esperienza del sottoscritto, no? E cercavamo di giocare, tra virgolette, su quelle che potranno essere quello che potrà essere il futuro della politica italiana e le prossime elezioni che si terranno nel 2027. È chiaro che ci sono due schieramenti, quindi che noi possiamo semplificare chiamandoli centrodestra e centrosinistra, anche se poi il centrosinistra ha deciso ultimamente di adottare una terminologia diversa, campo largo, come a voler cancellare il termine sinistra da questa alleanza, anche se poi parte importante di questo schieramento è rappresentata da Alleanza Verdi e Sinistra, con un Fratoianni che ha un peso politico non indifferente, a parte che Alleanza Verdi e Sinistra come partito è cresciuto molto nel corso degli ultimi anni. Insomma, oggi credo che possa valere tranquillamente tra il 6 e il 7%, quindi stiamo parlando di un partito di peso che non ha solamente un peso numerico, ma anche un peso in termini di orientamento. Quindi a volte la politica è anche marketing, nel senso io tento di essere attrattivo anche per quelle persone che potrebbero aver paura di uno spostamento troppo a sinistra. Quindi chi sta a sinistra lo sa, chi non sta a sinistra può pensare che campo largo sia meno pericoloso di centrosinistra con una forte trazione a sinistra, e quindi li stanno mettere insieme un po' tutti. Poi bisognerà capire se intanto trovare una leadership, perché oggi, signori, il vero problema che c'è nel campo largo, vogliono essere chiamati così, chiamiamole così, è quello di trovare una leadership. Chi è? Cioè, se io decidessi di votare per il campo largo oggi, allo stato attuale, chi avrei come presidente del Consiglio? No, questo ancora non si sa. E quindi già questo è un problema, perché mettere insieme tanti galli, fra galli e galletti nello stesso pollaio, non è facile poi farli andare d'accordo. Elish Lein, beh, ne dubito che possa essere ancora la leader in pectore, o meglio è la leader in pectore, ma bisogna vedere se sarà la leader reale. C'è Ilaria Salis, che è donna estremamente furba e intelligente, ma ha capito perfettamente che non dovrà essere lei a proporsi, ma dovranno in pratica chiederle di essere la leader, e lei, qualora decise di accettare, lo farà cadere dall'alto come se fosse una cortesia che fa alla nazione, o comunque la fa a quel determinato schieramento politico. La figura di Giuseppe Conte, con il massimo rispetto, credo sia stata già bruciata dai due governi precedenti nei quali ha ricoperto la carica di primo ministro. Beh, fra due anni neanche a parlarne, ma fra due anni, guarda, lo dico, allora, io quando parla fra due anni, lui sta in Italia, io sto in Nuova Zelanda, ok, cioè siamo proprio agli antipodi, però parla in maniera chiara e parla ai suoi, cioè e questa è una capacità che ha fra due anni e che è, attenzione, apprezzabile. Lui parla ai suoi, non vuole non ha bisogno lui di parlare a tutti, lui parla ai suoi, sa perfettamente che non può parlare al 40% degli italiani, lui parla al suo 6-7%. È intelligenza politica questa, e fra due anni, siccome è tutt'altro che uno stupido, sa perfettamente che lui non vuole e non ha intenzione di proporsi come leader. Primo, non ha i numeri. Ok, e in secondo luogo sa perfettamente che per orientare certe scelte è meglio chiedere determinate posizioni all'interno di un governo. Io vi sto spiegando la politica. Come vedete è una disamina basata su fatti concreti che poi voi potete riscontrare. Poi abbiamo il centrodestra che, attenzione, non è che si trovi in una condizione ottimale, perché se noi analizziamo i problemi che ha il campo largo, noi dobbiamo analizzare anche i problemi che ha il centrodestra, e in questo caso i problemi che ha il centrodestra sono quelli di trovare il proprio punto di incontro. Cioè, immaginate di mettervi seduti ad un tavolo, e seduti ad un tavolo noi abbiamo Giorgia Meloni, abbiamo Matteo Salvini, abbiamo Tajani, poi abbiamo Lupi che porta il caffè e fa le fotocopie, e poi a questo tavolo, come invitato di pietra, ci sta pure Vannacci. Non è una presenza che avrebbero voluto, ma una presenza con la quale devono fare i conti. Ok, Vannacci che nasce dal nulla e oggi si attesta intorno al 4,6%. Sono tanti voti, ragazzi. Sono tanti voti. E come li ha trovati questi voti Vannacci? Beh, per ora è in atto un'opera di cannibalizzazione. Quindi sono voti che sono stati tolti alla Lega. Infatti abbiamo visto la Lega che diciamo che ha perso, almeno parliamo dei sondaggi, qualcosa a Forza Italia, ma poca roba, qualcosa a Fratelli d'Italia, ma poi Matteo Vannacci ha ridato speranza a quella parte di italiani che non si sentivano più rappresentati da qualcuno. Questo è quello che queste sono le intenzioni di voto che hanno portato Futuro Nazionale di Vannacci ad avere oggi una quota importante. Nel senso, ti metti seduto a tavola e dici: io ho questo. Ma se entra Vannacci nel centrodestra, Forza Italia, che oggi più o meno vale un 8%, dice: io non ci sto più. Quindi se Forza Italia dovesse uscire dal centrodestra, quanti di quei voti di Forza Italia comunque resterebbero nel centrodestra ad uno dei tre partiti? Sì, c'è anche Lupi, ma Lupi porta il caffè, fa la Macedonia, cioè non senso, non, quanti di quei voti resterebbero comunque nel centrodestra? Cioè un Forza Italia con Tajani e con Marina Berlusconi, che non si è ben capito ancora che cosa voglia fare di questo partito, no? Una Forza Italia che veleggia, potrebbe mai entrare nel campo largo Forza Italia? Oggi sembra fantapolitica. Eppure, quanti di quelli che votano Forza Italia con un Forza Italia schierato con il campo largo, e vi ricordo che nel campo largo c'è anche Fratoianni, quanti resterebbero in Forza Italia? Ecco, questi sono i conteggi che bisogna fare. È sempre questo. Vannacci ti porta a perdere dei voti? Ok, e quanti te ne fa guadagnare? Signori, in politica si basa tutto quanto su questi conteggi. Quindi se Vannacci ti porta voti da parte di italiani di destra che non sono più andati a votare perché delusi, perché scontenti, se Vannacci riesce ad avere dei voti di Forza Italia, perché Forza Italia a quel punto se esce, Forza Italia che fa? Corre per conto suo? Dov'è per conto suo? Se non sta nel centrodestra deve comunque entrare nel campo largo, cioè ragazzi, le cose sono queste. Quindi quello che accadrà in futuro, io credo che dovremo aspettarci una lunga opera di mediazione e vedere nel frattempo se questa nuova creatura politica di Vannacci riuscirà ad ottenere sempre maggiori consensi. Perché ho parlato per esempio con un paio di analisti che hanno opinioni contrastanti, no, cioè nel senso hanno un'opinione identica sul fatto che futuro Vannacci da qui alle elezioni crescerà ancora. Quello però che questi due analisti mi hanno detto è che le loro previsioni differiscono sulla crescita. C'è chi dice che si fermerà al 7%, c'è chi dice che arriverà a due cifre, quindi 10-11%. E se così fosse, allora vorrebbe dire avere una forza politica con un impatto molto molto forte su quelle che saranno le decisioni del futuro governo, qualora poi il centrodestra si dovesse confermare ancora alla guida di questa nostra nazione. Vabbè, l'unica cosa che possiamo fare è vedere, comunque soprattutto ragionare con la nostra testa. La cosa fondamentale è ragionare con la nostra testa. Infatti io dico che per quello che posso fare è dare la possibilità a Gian Roberto Vannacci di potersi esprimere e parlare in modo tale che poi le persone possano decidere se ritenere credibile il suo progetto, se votarlo alle prossime elezioni o se non votarlo. Attenzione, perché poi quando si dà la possibilità a qualcuno di parlare del proprio programma politico, del proprio progetto politico, questo significa che si possono ottenere due tipi di reazioni: uno è quella del sostegno e l'altro è quello dell'allontanamento. Ma almeno facciamo parlare il generale Roberto Vannacci, così come io sono disposto a far parlare chiunque abbia intenzione qui in radio, tra i leader chiaramente di partito, di poter esprimere la propria opinione senza dover entrare in modalità conflittuale. Questa secondo me è la cosa importante. Io dico sempre che quando mi capita in TV di vedere delle interviste, di sentire delle persone che dei politici che si esprimono ed entrano proprio con

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a 39,90 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto perché da Romana Auto

0: Tu ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
0: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
5: RTR 99 ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:34 minuti primi e qualche secondo. Andiamo subito a salutare il nostro Emiliano, e con Emiliano chiaramente parliamo di Gruben Italia Security. Ciao Emiliano, buongiorno, come stai?
7: Buongiorno Luca, tutto bene? Buongiorno a tutti.
6: Allora, è vero che nel corso degli ultimi anni è cambiata la percezione che noi abbiamo della sicurezza di casa?
7: Assolutamente sì, ma perché, per un fatto, in passato il problema principale era sempre proteggere la propria abitazione quando si usciva, quando non si stava in casa. Oggi molte persone invece ci dicono di non sentirsi sicure proprio quando sono in casa, e oltretutto non solo di notte ma anche durante il giorno.
6: E questo cambiamento da che cosa deriva?
7: Il cambiamento deriva fondamentalmente da un cambiamento nel comportamento e nel modo di agire dei vari ladri, proprio perché i furti in passato avvenivano sempre di notte, quindi cercando il buio, il silenzio. Oggi invece assistiamo sempre di più a furti in pieno giorno o nel pomeriggio, quando i rumori dello scasso si confondono con i normali rumori quotidiani.
6: Ma perché i ladri hanno cambiato strategia? Cioè, qual è la ragione che li hanno portati a comportarsi così?
7: Guarda, i ladri si sono adattati all'atteggiamento generale che hanno le persone, perché oggi le persone sono più diffidenti, intervengono meno in situazioni che non conoscono, quantomeno che non le riguardano direttamente. Per esempio, se scatta e suona un antifurto, di solito si aspetta sempre l'arrivo delle forze dell'ordine o della vigilanza, con tempi di attesa anche lunghi, quindi è sempre più raro l'intervento della singola persona, e i ladri conoscono questa situazione e se ne approfittano.
6: Ma questa evoluzione, no, possiamo definirla così, del modo di agire dei ladri, ce l'hai detto, ma in particolare come agiscono proprio?
7: Guarda, i ladri ormai osservano le abitudini delle persone e studiano i punti deboli delle varie abitazioni. A volte, pensa, si presentano vestiti da operai o tecnici che lavorano, proprio per cercare di confondersi con la normalità, entrando nei condomini e nelle abitazioni senza destare troppa attenzione. Ecco perché anche la sicurezza e le protezioni di casa devono sempre evolversi a nuove situazioni, e continuamente.
6: Gruben, io so che voi siete sempre all'avanguardia, no? Come ha affrontato e come sta affrontando questa nuova situazione, questa nuova emergenza?
7: Gruben da sempre, da oltre 45 anni, cosa fa? Studia gli scassi reali, vede e analizza le tecniche che i ladri hanno e si evolvono anche le tecniche più evolute, e da questa analisi sono nati vari brevetti antiscasso Gruben, come per esempio la serratura Genius, il telaio a bocca di lupo o la protezione Gons. Sono tutti brevetti antiscasso progettati unicamente per resistere agli attacchi più violenti dei ladri di oggi. L'obiettivo fondamentale di tutti i prodotti Gruben è quello di creare una vera proprio a barriera all'entrata dei ladri, per difendere non solo casa ma soprattutto le persone che ci abitano di giorno e di notte.
6: Tanto mi piace ricordare che chi viene a visitare la vostra sede, poi diamo l'indirizzo e tutto, trova chiaramente l'esposizione dei vostri prodotti, ma trova anche il modo in cui i ladri agiscono, è una vera e propria sala degli orrori, quindi voi vedete quello che fanno i ladri quando tentano di entrare, giusto?
7: Esattamente, Luca, è proprio questa la cosa più importante, perché la Gruben ha proprio strutturato tutti questi scaffi proprio per far capire quali sono i sistemi evoluti e che possono quindi resistere agli attacchi dei ladri di oggi e i sistemi invece inefficaci. Tu considera che i risultati sono preoccupanti, molti sistemi tradizionali cedono in poco tempo, le comuni protezioni delle cerniere si forzano in circa 2 minuti, una sola persona, le comuni serrature addirittura si aprono in 1 minuto. Per questo è sempre importante passare nello stabilimento Gruben e visionare e toccare dal vivo tutti questi scassi per poter capire i sistemi giusti per che possano, diciamo, arginare gli attacchi più evoluti dei ladri.
6: E io vi ricordo che la sede di Gruben, sede e stabilimento, si trova in via Nettunense, chilometro 7800. Guardate, partendo dall'Appia, quindi dalla zona di Frattocchie, è da lì che inizia il conteggio, quindi da lì sono 7 chilometri e 800 metri. Lo trovate sulla sinistra. Il numero di telefono 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005. C'è anche il sito gruben.com. Ciao Emiliano, grazie e buon lavoro.
7: Ciao, grazie Luca, a te.
6: Ciao, grazie mille, abbiamo salutato così Emiliano della Gruben. 06 93 42 005 06 06 06, il previsto 06 93 42 005. Stavo dando un po' un'occhiata ai vostri messaggi, no? Quindi non parecchi mi chiedete informazioni riguardo al programma di Roberto Vannacci. Ragazzi, io non sono il capo ufficio stampa di Roberto Vannacci, quindi do la possibilità al generale di potersi esprimere in diretta, in piena, completa e totale libertà. Immagino che potrete seguirlo sia sui social, considerando anche una cosa, che è il Futuro Nazionale è un partito nato da pochissimo, allo stato attuale non ha neanche 10 parlamentari che possono garantire la possibilità di creare un gruppo proprio, e quindi credo che bisognerà dare tempo al tempo. Questo chiaramente vale per una serie incredibile di situazioni che riguardano la nostra nazione. Dunque, non so se ne hai già parlato nell'ultima puntata di Piazza Pulita e dello scontro di Formigli con Francesco Borgonovo. La nazione scomposta e il conduttore ha messo a nudo la vera anima antidemocratica di certa divisione. Non l'ho visto, devo dire che non ho visto l'ultima puntata di Piazza Pulita, quindi non lo so. Ci discutevo e quasi litigavo con amici e parenti che consideravano impossibile la possibilità per Forza Italia di entrare nel campo largo, mentre la cosa credo sia considerata appunto da Marina Berlusconi, ma i votanti di centro si farebbero infinocchiare. Spesso i votanti di centro hanno visto i loro voti portati e usurpati da un centro-sinistra che poi diventava più di sinistra, e credo che i votanti di centro, anche con le nette differenze con Vannacci, vedrebbero i loro voti più utili se dati ad un centro-destra. Sai che c'è? La verità è che noi siamo abituati a pensare alla politica in una maniera, secondo me, sbagliata. Ti dico, noi allora, oggi le ideologie sono state bypassate, sono state superate. Io stesso, no, che mi dico, mi dichiaro profondamente come uomo di destra, ma questo non significa che, nonostante io sia uomo di destra, io concordi in tutto e per tutto con quello che questo governo ha fatto in questi anni. Cioè, se andiamo un po' indietro, no? Andiamo un po' indietro nel tempo. Una cosa che è simpatica da ricordare: Peppone e Don Camillo. Ok, tra l'altro, vorrei ricordare che quando hanno provato a rifare Peppone e Don Camillo sarebbero stati da denuncia, perché insomma, Fernandel e Gino Cervi erano proprio completamente su altri livelli. Ma lì c'era una idea, quindi c'era questa contrapposizione che non era fra la destra e la sinistra, ma era tra i comunisti e la Chiesa. Che poi in realtà la storia è raccontata in maniera magistrale con questo scontro tra due persone che in fondo si volevano bene. Ci si è resi conto poi alla fine che i comunisti erano molto più cristiani e i cristiani molto più comunisti. Era bella, cioè il racconto di Guareschi, e io ancora oggi quando ci sono i film di Peppone e Don Camillo me li guardo molto volentieri, perché sono un momento che ti rasserena l'animo. Oggi è più difficile dire di destra, di sinistra. Sicuramente c'è una quota, una percentuale di italiani che si dichiarano di destra e non voterebbero mai a sinistra, e una percentuale di italiani che si dichiarano di sinistra e non voterebbero mai a destra, ma non sono la maggioranza. Cioè gli italiani a maggioranza sono comunque di centro. Cioè se non fosse così, signore, la Democrazia Cristiana non avrebbe avuto quel risultato per decine e decine di anni. Ok, c'è questa forte componente centrista che alternativamente, in base anche a quelle che sono le spinte che derivano dal sociale, derivano dall'attualità, ti portano a dare la preferenza più al centrodestra o al centrosinistra. Tutto lì. E qui è importante ragionare su quello che sta accadendo anche in Italia, perché è indubbio che in Italia oggi esista un problema sicurezza, esista un problema criminalità. E questo problema criminalità ha a che vedere anche con la paura di passeggiare strada, le violenze. E vediamo, tutti quanti noi vediamo quello che accade nelle nostre strade, e sappiamo perfettamente che nel 90% dei casi quelle violenze che ci fanno vivere male derivano sempre da determinate persone. Questo comporta chiaramente per la sinistra un problema, perché poi le persone, pur non esprimendosi, ragionano e sono portate a spostarsi più verso il centrodestra, che in linea teorica, ma puramente teorica, dovrebbe dare delle risposte in termini di sicurezza, cose che peraltro non ha dato, almeno per quelle che erano le aspettative. Ma fateci caso, la vicenda di Modena, che è di una gravità incredibile, quindi un ragazzo che poi non aveva problemi, ma era radicalizzato, avevano trovato proclami, dichiarazioni, frequentazioni di un certo tipo. Quindi l'attentato di Modena, che non ha causato vittime, per puro caso ci sono stati feriti gravi, la signora che ha perso entrambe le gambe, altri feriti, solo per casualità non ci sono state vittime, ma avrebbero potuto essercene parecchie, no? Quindi quell'attentato gravissimo è scomparso. E lo sapete perché è scomparso? Perché è come se fosse partito un diktat dall'alto: non bisogna parlarne, perché se si parla di quello che accade, automaticamente la gente pensa, e se la gente pensa, la gente arriva a delle conclusioni, e se arriva a delle conclusioni non può votare per il centrosinistra. Tutto lì. Quindi in che modo si orienta il voto del popolo? Mettendo a tacere, silenziando i neuroni del popolo. Non ti faccio pensare. È successo? Sono stato costretto a parlarne? Benissimo. Ora spengo l'interruttore, di quella cosa non se ne parla più. E della vicenda di Modena già non se n'è più parlato. Delle varie aggressioni, lo stupro di Avezzano ai danni di una sedicenne, non se ne parla. Cioè il fatto è che oggi in Italia la vicenda del ragazzo inglese che è stato ucciso da un indiano, nessuno ne parla. Cioè nessuno ne parla. Che io sappia, sei inginocchiato per la vicenda del ragazzo ucciso in Inghilterra, sei inginocchiato solo quello che cantava "Noi ragazzi di oggi", quello. Cioè nessuno, non bisogna parlarne. se ne parli, la gente pensa. Se la gente pensa, arriva a capire. Se arriva a capire, vota centrodestra. Quindi, vedete, una volta c'era il MinCulpop, il Ministero della Cultura Popolare, quindi la censura. Io ti dicevo quello che tu dovevi sapere. Io ti facevo sapere quello che decidevo che tu dovessi sapere. E questo è quello che capita anche oggi. Quando io dico che questa è una trasmissione di controinformazione, è perché io vi metto al corrente, vi do gli strumenti per far ragionare il vostro cervello. Poi dice: dovresti dirle queste cose in televisione. In televisione? Chi mi dà la possibilità di andare in televisione ed avere il tempo che ho qui in radio per spiegarvi le cose? Chi è che accetterebbe di farsi smerdare dal sottoscritto in TV?

è venuta a chiosa, e le canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
5: Continua fino al 10 giugno.
6: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
0: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. Lo so, ci sono tanti argomenti che chiaramente non riusciamo ad affrontare nell'arco di queste tre ore. Ad esempio, volevo parlare di quello che era accaduto in una scuola di Modena con i bambini obbligati a cantare Free Palestine, che è una cosa diversa da informare i bambini su quello che accade, ammesso che i bambini delle scuole elementari possano comprendere una situazione che gli adulti non sono in grado di risolvere. Ma anche di questo ne parleremo domani, così come vorrei farvi ascoltare domani delle dichiarazioni di Federico Rampini, il modo in cui noi in maniera incredibile siamo riusciti a sminuire, come se fosse una cosa naturale, il fatto di essere italiani. Questa è una cosa che proprio non è come se essere italiani oggi, dire io sono italiano, sia un problema. Cioè il fatto che sventolare la bandiera italiana venga rappresentato come un problema o come un atto aggressivo, ma questo riguarda non solamente l'Italia. Cioè, ho visto anche bandiere francesi bruciate in Spagna da persone che pretendevano di essere considerate francesi, ed è una cosa questa che, cioè, io voglio diventare francese e brucio la bandiera dello Stato del quale vorrei i documenti. Boh, vabbè, avremo modo in maniera di parlarne. Abbiamo tutta questa settimana per parlarne, perché io sarò con voi fino a venerdì 12, lo ricordo sempre. Poi mi prenderò due settimane di ferie e tornerò con voi martedì 30 giugno. Durante le mie due settimane di assenza, al mio posto, avrete la fortuna di poter ascoltare Paolo Famiglietti. Tra l'altro oggi è il compleanno di Paolo Famiglietti, quindi gli faccio... Ieri era il compleanno di Andrea Torre e oggi invece è il compleanno di Paolo Famiglietti, quindi nell'arco di due giorni due compleanni di due pezzi da 90 di RTR 90, ti ricordi? Quindi auguri anche auguri anche ad Andrea per la giornata di ieri e auguri a Paolo per la giornata di oggi. Vabbè, è arrivato un messaggio scritto Luca. Che vuoi? Luca, solamente Luca. È arrivato un messaggio scritto solamente Luca. Vabbè, quindi vediamo Luca e basta. Vabbè. Signori, siamo in chiusura di trasmissione. Torna Fabio Martini invece. Torna Fabio Martini, Torna Fabio Martini. Vi dirà dove è stato, vi racconterà tutto, le cose belle che ha visto, e quindi dalle 10 alle 13 Fabio Martini qui in diretta con La Strana Nostalgia. Alle 13 Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri che ritornano in coppia con gli anni del jukebox, e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Invece per quel che riguarda il sottoscritto, noi ci sentiremo se Dio vorrà domani mattina, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina alle 7 con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. A domani alle 7 qui Corve-le-no, Corve.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Si estende l'escalation nello scontro Iran-Israele. Gli Houthi dichiarano interdetta la navigazione nel Mar Rosso alle navi israeliane e dei paesi vicini. Tel Aviv è alle prese con un nuovo allarme per un'ondata di missili iraniani dopo quelli che ha neutralizzato nelle ultime ore. Netanyahu ha sentito nelle ultime ore Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Oltre ai Pasdaran, anche l'esercito israeliano conferma il successo dei propri attacchi su obiettivi militari e impianti petrolchimici. Diverse esplosioni registrate a Teheran, Tabriz e Isfahan. Nuova iniziativa nel sudoku bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo entra nella partita per il controllo della banca senese e lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sull'intero capitale, a meno di 24 ore dalla proposta di aggregazione avanzata da Banco BPM. L'offerta per MPS vale oltre 30 miliardi. Moto Mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria della gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Buongiorno a tutti, eccomi Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Cominciamo una nuova settimana, io sono tornato dopo 2 giorni di stop, ma ringrazio Paolo Famiglietti naturalmente perché è stato bravissimo in queste mattinate con voi. Da Stoccolma a Roma, dal Museo degli Abba a RTR 99, ti ricordi? Buongiorno da me.

E allora noi dobbiamo ricominciare a riavvolgere il nastro un po'. E infatti ho qui una bella cassetta sulla maglietta con una, in questo caso una matita, servirà anche oggi a riavvolgere il nastro un po'. Appunto, siamo partiti da Paolo Famiglietti, auguri a Paolo, oggi è il suo compleanno, ieri è stato il compleanno del nostro capitano Andrea Torre, quindi insomma giornate di compleanni qui a RTR 99, ti ricordi? E giornate anche di ritorni, appunto, sono tornato da un mini weekend a Stoccolma, avevo un piccolo sogno nel cassetto, quello di andare a vedere il museo degli ABBA. Ho scoperto poi Stoccolma essere una città meravigliosa e bellissima, e che bello poter girare in una città dove non c'è una carta per terra, dove è tutto pulito, dove è tutto ordinato, è una cosa veramente incredibile, e dove i nostri amici della Gruben Italia Security farebbero fatica a lavorare perché non c'è una inferriata, davvero bellissime le zone del nord Europa. E poi sapete che c'è? Lo stupore. Noi ne parliamo spesso dello stupore quando facciamo la strana nostalgia insieme. Abbiamo perso tutti un po' lo stupore, forse perché siamo diventati più grandi, sicuramente, ma io vedo che anche nei giovani non c'è più quello stupore che avevamo noi tantissimi anni fa. Lo stupore è una cosa bella, quello stupore che ha colto per esempio di sorpresa anche me l'altra sera, quando a un certo punto ho aperto la finestra dell'albergo e ho scostato un po' la tenda e ho visto che praticamente ancora c'era parecchia luce. Era lo stupore di vedere il sole oltre, ben oltre mezzanotte. Bellissimo davvero. Ecco, forse tornare a quello che eravamo, tornare a stupirci anche di piccoli eventi e di piccole cose, potrà aiutarci sicuramente a vivere meglio. E poi lo stupore di entrare al museo degli ABBA, che sono lì un patrimonio nazionale davvero in Svezia, vedere i loro abiti, quasi poterli toccare con le mani, i loro abiti tutti quanti appesi, vedere decine di dischi d'oro e di platino, vedere i vecchi filmati, vedere delle trovate incredibili dove addirittura le persone possono cantare e ballare con gli ABBA. Ci sono gli ABBA appunto in tridimensione che si muovono e si può salire su un palcoscenico, mettersi un abito degli ABBA del tempo e far finta di essere uno o una degli ABBA. Fantastico, devo dire. E poi mentre cammini e vedi queste meraviglie, il suono e i successi degli ABBA. È stata veramente una bellissima esperienza e quindi in questo caso ho riavvolto il nastro poco perché al museo degli ABBA sono andato appunto nella giornata di sabato. E mentre si camminava in questo museo bellissimo con una fila interminabile per entrare, il suono delle loro super hit e il suono anche di Dancing Queen, che ritroviamo anche ora su RTR 99.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Però poi c'è da dire che ognuno ha i propri miti, no? E noi abbiamo Mina, certamente. E a un certo punto ti rendi conto che girare anche all'estero per le strade di, in questo caso, Stoccolma, ma in tanti luoghi del mondo, può capitare di trovare Modugno, può capitare di trovare proprio Mina. Questa canzone l'ho ascoltata proprio nel weekend. È vero che ci sono tanti luoghi, tanti ristoranti anche italiani in tantissime città, perché noi siamo insomma presenti ovunque, ma quanto è bello, no? Sentirsi quasi a casa mentre cammini e sei in un luogo che non è il tuo luogo, naturalmente lo stai semplicemente visitando, e a un certo punto da lontano ti arriva la musica di Mina. Bellissimo, ti senti più vicino a casa, anche se sei a tantissimi chilometri di distanza. Il nostro tempo lo raccontiamo ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? E lo raccontiamo anche con un brano come questo qui, chissà se lo ricordate.

parlavamo di miti della musica, ce ne sono alcuni in Italia che hanno attraversato veramente il tempo, hanno attraversato alcune generazioni, anche quattro generazioni, non sono poche naturalmente. Stiamo parlando di Mina, ma possiamo parlare certamente di Adriano Celentano. Insomma, Mina e Celentano spesso nel nostro tempo, nei nostri ricordi, li affianchiamo. Ricordiamo tutti bene le musiche di Adriano Celentano, che nel tempo sono variate anche parecchio. Alcune sono state anche delle intuizioni veramente incredibili. E per esempio nel 1975 questa Yuppidù ci colpì in maniera particolare, e anche la copertina del disco era bellissima.

Era Yuppidoo, che tra l'altro era anche un film. Chissà quanti di voi lo hanno visto all'epoca, si andavano a vedere proprio al cinema questi film. Non avevamo certamente la tecnologia moderna che ci poteva aiutare a vedere dei film a casa, non scaricavamo niente a casa, non sapevamo neanche che cosa potesse essere internet, che cosa potesse essere una piattaforma per vedere il film all'ora che vuoi. Si doveva uscire ed era quasi una festa nazionale per la famiglia quando si usciva appunto di casa, e si usciva per andare a mangiare ogni tanto fuori con la famiglia, oppure si usciva per far felici tutti quanti e si andava proprio al cinema. La scelta del film era molto accurata e decisamente molto attenta. Bisognava accontentare il nucleo familiare nella sua interezza, e non era sempre facile, quindi a volte qualcuno cedeva un po' e chi era più giovane si doveva comunque adeguare ai voleri dei propri genitori. E nel 1975 in molti andarono a vedere proprio Yuppidoo, che uscì proprio nell'anno 1975. Tra l'altro, una delle cose più emozionanti secondo me del cinema di quegli anni erano proprio le sigle iniziali del film. Vi ricordate quando cominciava il film e si vedeva praticamente il grandissimo stemma della Titanus su fondo blu, oppure Metro Goldwyn Mayer con appunto il leone che ruggiva. Voleva dire che stava per cominciare davvero il film. E questo film Yuppidoo è stato prodotto dal clan di Adriano Celentano, che curò anche naturalmente le musiche e portò con sé alcuni personaggi di famiglia. Per esempio c'era Claudia Mori, che era la moglie del protagonista appunto nel film, che si chiamava Adelaide. Poi c'era Napoleone, che era interpretato da Gino Santer. E poi c'era anche, pensate, Lino Toffolo in questo film, c'era anche una piccola Rosita Celentano e insomma anche Jack LaCayenne, appunto, che era il mimo in questo film. E grandissimi anche i doppiatori, come appunto Vittoria Febbi, Pino Colizzi e Gianni Marzocchi. Insomma, un bel tempo anche quello di Yuppidoo, sicuramente. Questo RTR 99 ti ricordi, la nostra musica non si ferma mai, e adesso dal 1965 andiamo a 9 anni prima. D'altronde dobbiamo, sì o no, riavvolgere il nastro un po'. Quando tanti anni fa facevamo le richieste musicali e la radio era molto, come dire, spinta e dedicata verso gli anni 60, beh, uno dei preferiti del pubblico di quel tempo era lui, Adamo, o Adamo se preferite,

0: e 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: E beh, bellissima anche questa, ma che giornata strana. È una di quelle canzoni che è rimasta leggermente più nascosta di Mattia Bazzar, però quando la risentiamo ci viene in mente quell'oro dei Mattia Bazzar e quel disco che ascoltavamo dall'inizio alla fine, dove c'era veramente il meglio della loro produzione degli anni 70. E allora ci viene in mente anche, casomai ascoltavamo questi dischi sorseggiando un buon chinotto, eh sì, perché il chinotto è comunque una delle cose più buone e dissetanti. E noi di RTR 99, ti ricordi, da un bel po' di tempo, lo facciamo molto volentieri, vi parliamo di Chinottissimo, che è quel chinotto là, quello che ci ricorda quel tempo là. E lo facciamo oggi in diretta con Simone Neri. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Chinottissimo, appunto, vuol dire che proprio eissimo, cioè proprio superlativo,
1: superlativo
0: assoluto. Per come possiamo dire che è una di quelle cose che dissetano più di tutte, eh?
1: Sì, certo, perché con il suo gusto, il retrogusto amarognolo, lascia il palato pulito e dissetante, come no?
0: Dissetante, ed è una di quelle bevande che noi abbiamo amato tantissimo, poi si è un pochino persa nel tempo e adesso fortunatamente, grazie anche a Chinottissimo, sta tornando, perché voi utilizzate tra l'altro la formula che è quella naturalmente del chinotto di tanti anni fa, giusto, no?
1: Esatto, è proprio il motivo per cui era sparito per un certo periodo, è perché nessuno riusciva a riproporre una ricetta decente e quindi i vari tentativi di fare un chinotto, ma io parlo di tutte le marche, non solo di quello con l'otto, ok? Sì. Erano tutte bevande commerciali che sanno veramente di poco diciamo ha avuto un declino proprio perché non era più affascinante come prima il gusto. In questo momento invece, attraverso Chinottissimo, noi riportando la ricetta originale e quindi i gusti di una volta, abbiamo reso di nuovo una bevanda come il chinotto nobile, finalmente.
0: Ecco, nobile, è una bevanda nobile, assolutamente. Io per tanto tempo, devo dirti la verità, poi il chinotto l'avevo un po' lasciato in disparte, poi da quando sei arrivato tu è arrivato Chinottissimo, io l'ho proprio ordinato e mi è stato consegnato, come fate anche con gli ascoltatori, direttamente sì, a casa. Non manca mai, cioè soprattutto adesso che iniziano queste giornate comunque calde, con la cosa che noto soprattutto di Chinottissimo è appunto il sapore buono che mi rievoca, sì, il sapore di tanti anni fa, ma soprattutto non gonfia e disseta tanto e fa anche digerire.
1: Eh sì, perché è fatto con 53 estratti di erbe officinali, quindi voglio dire, nasce come un digestivo naturale, insomma, già il chinotto in sé per sé è un digestivo naturale.
0: Certo, senti, per avere Chinottissimo, perché in tanti ce lo chiedono, devo dire, sentono la pubblicità, sì, sentono i vari promo e quant'altro. Allora, c'è una bella distribuzione, questo dobbiamo dirlo, insomma, in molti supermercati e anche altro. Però c'è anche un contatto diretto per ordinarlo direttamente o al limite per chiedere qual è il punto vendita più vicino a casa, no? Esatto, che ha Chinottissimo.
1: Sì. Sì, possiamo fare entrambi le cose. Allora, chi già ci conosce, già conosce il prodotto, può fare delle scorte chiamando appunto noi e il nostro ufficio, perché proponiamo 3 casse al prezzo di 2, quindi una scorta per l'estate a quel prezzo, 50 euro, 72 bottiglie o lattine, non lo trovate in nessun supermercato che ci rivende.
0: Quindi un prezzo vantaggioso.
1: Esatto, se invece c'è qualcuno che ancora non ha assaggiato il prodotto e vuole andarlo ad assaggiare, siamo presenti nelle catene dei supermercati PIM, in tutti i PIM che sono a Roma e fuori Roma, ma anche nei Conad, nei Carrefour, nei CTS, quindi possono andare lì a prendere la bottiglia singola, ma non solo di chinotto, anche delle altre 4 referenze che sono spumissima, gassosissima, limonissimo e arancissima. Possono assaggiare singolarmente anche una singola bottiglia, sì, poi se sono soddisfatti possono poi fare un ordine e prendere direttamente da noi, insomma, dalla radio.
0: Beh, questa era, sì, ma questa è una bellissima comodità, assolutamente una bellissima comodità, perché poi c'è una cosa che mi piace, a prescindere dal fatto che Chinottissimo e tutti i prodotti naturalmente che sono collegati a te, caro Simone Neri, arrivano a casa, e questo va benissimo, ma la cosa più bella ancora è proprio il contatto diretto, perché si possono chiedere informazioni, perché si può chiedere quel qualcosa in più, e poi che bello potersi parlare per un attimo, insomma entrare in diretto contatto con l'azienda che produce Chinottissimo, è fantastico. Esatto. Davvero, quindi questa io voglio lanciare oggi in questo 8 giugno una proprio un'iniziativa per chi ascolta RTR 99, ti ricordi, deve essere la stagione del Chinotto e di Chinottissimo, quindi diamoci da fare proprio questa estate, quindi da oggi 8 giugno e per tutta l'estate beviamo Chinottissimo, staremo veramente molto bene e facciamo una bella scorta. Dove devono chiamare, Simone?
1: Allo 06 94 42 87 13.
0: E lo ripeto anche io, 06 94 42 87 13. Allora, io l'ho detto, l'idea e l'iniziativa è lanciata, che sia l'estate di Chinottissimo, e così possiamo, invece di star sempre lì a dire oddio fa caldo, oddio che caldo c'è, aiuto che caldo, ho sete ma non mi disseto, facciamo che sia l'estate di Chinottissimo da oggi, quindi cominciate a ordinare da adesso. Simone, un abbraccio, poi noi ci vediamo presto perché abbiamo il nostro carosello da fare qua in diretta prossimamente sabato.
1: Sì, sabato
0: un abbraccio
1: questo.
0: Un grande saluto, ciao. E allora che sia l'estate di Chinottissimo e che sia l'estate delle belle canzoni con RTR 99, ti ricordi? Un riavvolgere il nastro un po', questa volta un po' più tenue, facciamo presto ad arrivare nel 2006, ma insomma di anni ne sono passati un po', eh. Questa però, ecco, è una bella canzone un po' più recente che ci sta bene stamattina su RTR 99, ti ricordi, e si intitola Sei nell'anima.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.

0: qualche sede.
1: Zanza, topo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: nell'immaginario collettivo, ne parliamo spesso in questa cosa, il disco La Voce del Padrone apparentemente è il disco che ha venduto di più in Italia, però in realtà poi il disco che ha venduto di più è La Vita Adesso di Claudio Baglioni. Però poi questi dati di vendita fondamentalmente a che servono? Rimangono i dischi che sono bellezza, se uno ha venduto un po' di più, uno ha venduto un po' di meno, non è importante. Anche, come dire, quando si fanno i concerti, adesso c'è questo grande concerto che verrà fatto da ultimo, che ha battuto il record, allora subito l'altro deve dire adesso però io faccio il prossimo anno la cosa monumentale, no, enorme. Ma fate i vostri concerti e non è una gara al record, è una gara a bellezza. La musica deve tornare ad essere bella, i concerti devono tornare ad essere belli. Alcuni fortunatamente sono ancora belli di concerti, mentre invece nel campo musicale, nelle vendite musicali, insomma, e soprattutto nella realizzazione dei dischi, lì zoppichiamo un po', ecco, devo dire. Allora noi ci rifugiamo in quello che è il nostro passato. Io ricordo perfettamente quando comprai proprio La Voce del Padrone, questo disco di Franco Battiato. All'epoca, quando si compravano i dischi, non si conoscevano esattamente tutte le canzoni all'interno, si scoprivano quando poi tu arrivavi a casa con il disco e il disco era da sentire, era completamente da scoprire. E questa era la cosa bella, no? Assolutamente. La cosa bella era proprio quella di vivere questa emozione, lo stupore. Ne parlavamo, no? Dello stupore, certamente. Lo stupore era un qualcosa di particolarmente bello. Lo stupore era appunto lo scoprire, dice, ma che bella questa canzone qua. Noi questo abbiamo perso. Rimpiango molto il tempo, il periodo, gli anni in cui veramente arrivavamo a casa entusiasti per aver comprato un disco e la voglia frenetica di ascoltarlo dall'inizio alla fine. Sembrava niente forse, però oggi io rimpiango quel tempo lì, perché era un tempo di scoperte e proprio di stupore. E credo che aver ascoltato per la prima volta il disco appunto di Franco Battiato è stato all'epoca veramente un momento di grandissima emozione, di impatto forte, perché ci siamo resi conto che tutte quelle canzoni che c'erano dentro a quel disco raccontavano delle storie che erano molto veritiere e guardavano anche, riuscivano a guardare anche molto bene al futuro. Immondizie musicali, appunto. Era un po', come dire, essere precursori del tempo che poi sarebbe arrivato. Evviva il maestro Battiato, veramente, e la sua voce del padrone. Non c'era una persona in quegli anni e in quel tempo che non avesse comprato La Voce del Padrone di Franco Battiato. E poi invece riavvolgiamo il nastro un po' anche con un messaggio che è arrivato, perché all'inizio della trasmissione abbiamo mandato in onda una canzone di Mina e questo messaggio vocale si riferisce proprio a quella canzone lì.
1: Buongiorno Fabio, stai mettendo una canzone che a me fa ricordare, dunque, i miei primi, avevo 2 anni circa, credo, sì. E mia madre cantava sempre questa canzone, quindi vedo proprio la visione di lei su una sedia a dondolo con me in braccio che canta questa canzone e io che gli canto dietro, ovviamente non parlando ancora bene, ripetevo solo le ultime parole che lei diceva. Ma quello che mi raffigura è che vedevo tanta tristezza in mia madre mentre cantava questa canzone, quindi ascoltandola adesso proprio mi viene una malinconia, una strana malinconia rispetto a quel tempo. Io ho proprio la visione di questa immagine, quindi è molto importante questa canzone, anche perché mia mamma adesso appunto comunque non sta bene, quindi vabbè, un ricordo. Buona giornata
0: a te, grazie della partecipazione, perché poi la trasmissione la facciamo insieme. E poi c'è Marco da Bergamo che dice grazie per le emozioni che ci fai vivere. in un mondo pieno di personaggi che urlano, strillano, litigano per tutto il giorno, tu con la tua voce calma fai veramente bene a tutti. Beh, questo è un bel messaggio, ti ringrazio davvero tanto, dalla bella Bergamo, appunto. E poi una citazione sul brano di Mattia Bazzar, Ma che giornata strana, mi ricorda un pochino Without You. E beh, insomma, può anche essere, sì, assolutamente. E poi grazie naturalmente di tanti messaggi al 338 9900 9900, proprio tanti, avervi qui ogni giorno per noi è un qualcosa di speciale.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: RTR 99. Ti ricordi?

Una canzone che può narrare un po' di noi, perché ci sono dei riferimenti del nostro riavvolgere il nastro un po'. La luce accesa nella stanza accanto. Due piedi svelti e ballerini a dare calci al mare nell'ultima estate da bambino. E poi sì, quei vecchi Luna Park, dove appunto siamo stati un pochino tutti, piccole giostre scricchiolanti e rumorose, piccole giostre con tanta luce e poca gente, e i nostri genitori che ci dicevano è un giro soltanto, quindi dovevamo, come dire, scegliere proprio bene la giostra che ci andava più di fare, quindi era una scelta davvero difficile in alcuni casi. Quei vecchi Luna Park, anche un po' di periferia o dei vecchi paesi appunto, che arrivavano nell'estate ed era festa per noi ragazzini di quegli anni. C'è però un senso anche più profondo in questa canzone di Claudio Baglioni. Anche gli uomini che si sono poi persi nella vita, gli uomini cattivi, gli uomini che hanno seminato guerre e malvagità. Pensate, anche quegli uomini lì sono stati bambini, e anche quegli uomini cattivi che hanno venduto morte e disperazione, appunto, anche quegli uomini lì hanno appunto avuto due piedi svelti e ballerini a dare calci al mare nell'ultima estate da bambino. E hanno avuto forse paura, e allora dormivano con la luce della stanza accanto accesa. E beh, insomma, devo dire, anche questi uomini quindi sono stati bambini. Le caramelle ciucciate nelle mani di tutti quegli uomini che poi oggi sono persi nel mondo, di tutti i cuori che sono dispersi nel mondo. Quegli uomini cattivi che poi sono quelli che hanno comprato la vita degli altri vendendogli bustine, e la peggiore delle vite, hanno scambiato figurine e segreti con uno più grande, ma prima doveva giurare. Disperati che seminano bombe tra poveri corpi come fossero vuoti a perdere, come se fossero pupazzi, seduti sui calcagni, hanno rovesciato sassi e un mondo di formiche che scappava. Questa è una canzone che è di una bellezza e di una profondità veramente incredibile, e si chiude poi con le nostre mamme, perché anche gli uomini cattivi hanno avuto delle mamme che non ce l'hanno fatta forse ad educare i propri figli nella maniera giusta, e le voci aspre delle madri che li chiamavano sotto un quadrato di stelle dentro ai cortili dei palazzi, già quei cortili che citiamo tante volte noi durante la nostra strana nostalgia. E poi un'altra immagine di un tempo che probabilmente non c'è più, ma era un tempo dove si faceva fatica a guadagnare e dove c'era il valore del denaro. Quindi che cosa succedeva quando per esempio si comprava un cappotto nuovo? Baglioni qui lo cita questo momento, e tutti intorno, quando si arrivava col cappotto nuovo appunto, tutti intorno, cioè tutta la famiglia intorno a dire come gli stava, perché era un momento importante, e quel cappotto sarebbe dovuto durare poi per tantissimi anni, perché appunto era un momento importante. Il comprare il cappotto ai propri figli era una cosa assolutamente importante, che ci richiama a un tempo che non c'è più. Adesso c'è Miguel Bosé su RTR 99, ti ricordi? Questa canzone, questo 45 giri, andò al primo posto nella hit parade del 1979.

0: stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Climanet. Io sono contentissimo di promuovere Climanet, perché finalmente, insomma, è una di quelle attività dove ci si può guardare negli occhi. Loro hanno 3 showroom eccezionali. Allora, per la nuova caldaia, per il nuovo climatizzatore, ricordatevi che da Climanet trovate le marche migliori in assoluto, le garanzie migliori in assoluto e, cosa di non poco conto, i prezzi migliori in assoluto. E se poi vi presenterete a nome di RTR99, ti ricordi? Beh, insomma, devo dire che il trattamento sarà veramente speciale e particolare. Allora, Climanet vi aspetta davvero. Voi andate a nome della radio e ci sono 3 punti vendita qui a Roma, ma se ci ascoltate anche in altre città come Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova, potete andare anche nei punti vendita, non sarà difficile trovarli, di Climanet in queste città. Se siete invece qui a Roma, Piazza Carnaro 28, zona Montesacro, viale Marconi 312, oppure via Sestio Calvino 63, qui siamo in zona Tuscolano. Le caldaie, appunto, quelle nuove, di nuovissima generazione, che consumano pochissimo e ci danno tanta sicurezza. E poi i climatizzatori, è la stagione nuova, è la stagione dove oggi, per rinfrescarsi con queste giornate torride che ci sono già e che arriveranno in futuro, servirà un po' a difendersi. Un climatizzatore nuovo, tra l'altro, ha con le marche che tratta Climanet la garanzia di farvi consumare poca energia elettrica. Informatevi, Climanet è a vostra disposizione, perché comunque tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi, avranno un trattamento particolare, ma anche una cura particolare. E allora Climanet, mi raccomando, c'è anche un numero che è questo: 800 81 40 46, ripeto 800 81 40 46, oppure il sito è climanetonline.it. Climanet, la storia continua, la storia c'è già, la storia di Climanet è una storia fatta di serietà e grande professionalità, ecco perché Climanet è qui con noi. Vi porto adesso nel 1985, a metà di quegli anni 80. Ero innamorato di una canzone, mi piaceva tantissimo, la continuavo ad ascoltare. Poi le radio libere, naturalmente, di quegli anni la trasmettevano veramente tantissimo. E la storia è quella degli Starship. Ve li ricordate gli Starship? Vennero creati, insomma, come gruppo si crearono a metà degli anni 80. È una derivazione dei Jefferson Starship, appunto, che appunto poi divenne direttamente Starship. E tra l'altro la cantante del gruppo era Jefferson, del gruppo era quella dei Jefferson Airplane, appunto. E nel 1985 forse il più grande successo mondiale, davvero, vette raggiunte in hit parade un po' in tutto quanto il mondo, e quelle radio private, quelle radio libere di quegli anni questa canzone la trasmettevano davvero tantissimo. Io sono sicuro e convinto che voi la ricordate bene, questa We Belong This City, appunto. Starship aveva anche una copertina particolare che potrete vedere sul nostro canale televisivo. E allora

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
10: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
11: E che fai? Chiudili fuori casa.
12: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
13: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
12: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
14: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
15: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
14: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
15: Come con le macchine?
14: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
15: Allora ne rompo un altro.
14: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
16: Continua fino al 10 giugno.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Viva è stato uno dei dischi più fortunati dei Pooh, devo dire la verità. E quanto ho combattuto per i Pooh, e prima abbiamo ascoltato Baglioni anche per Baglioni. Ricordo le lotte che facevo in classe con i miei compagni di scuola, quando appunto c'era sempre qualcuno che diceva che la sua era la musica migliore del mondo, e io combattevo perché naturalmente mi dicevano: ma queste sono canzoni, parlano d'amore, questi cantanti, basta con questo amore, con queste cose tenere, con magliette fine e tanta voglia di lei. Insomma, queste erano le mie guerriglie che facevo, combattevo, e sono convinto e sicuro che nei vostri giorni di gioventù anche voi avete fatto lo stesso con i vostri artisti del cuore, con i vostri artisti preferiti. Però poi forse avevamo ragione noi a difendere le nostre posizioni quando mi dicevano: ma i Pooh parlano sempre solo d'amore. Beh, però lo fanno in maniera particolare. Per esempio, L'ultima notte di caccia ha un significato forte, è una canzone forte questa qui, in uno dei dischi appunto Viva più importanti del gruppo. E questo brano narra le sofferenze dei nativi americani perseguitati dall'uomo bianco, e nello specifico di questa canzone la storia appunto racconta di un nativo americano che si innamora di una donna bianca e per questo viene rifiutato tanto dalla propria gente quanto dai bianchi, che infine addirittura lo uccidono. E quindi insomma è una canzone che va oltre l'amore e tratta anche un tema assolutamente delicato e particolare, un po' come Uomini persi di Claudio Baglioni, che abbiamo ascoltato prima, e vi ho un pochino raccontato la storia di un brano che ha dei riferimenti, dei flash che riguardano tutti noi: la luce appunto accesa nella stanza accanto, e l'ultima estate da bambini, il cuscino che ci dava calore da piccoli, e poi siamo diventati grandi e ognuno ha preso la propria strada, e quel nostro io piccolo probabilmente insomma l'abbiamo lasciato in quegli anni e in quel tempo. Questa è la strana nostalgia di RTR 99 Ti Ricordi, e voglio ringraziare e salutare anche chi invece si congratula con la radio perché abbiamo trasmesso Superman di appunto Michel Bosé. Superman e Bravi Ragazzi segnarono la mia adolescenza. Marco di Chieti, un saluto a Marco. Buongiorno Fabio, mi piaceva Michel Bosé, grazie per questi brani che sono grandissimi ricordi. E poi c'è Rod Stewart.

0: via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Che bella questa, sulla terra io e lei, perché ci sono delle canzoni che noi nel tempo abbiamo un po' dimenticato. E beh, d'altronde Cocciante ne ha talmente tante di super hit, di grandissimi successi, che poi capita che qualche canzone leggermente più recente casomai l'abbiamo un po' accantonata, però poi quando arriva, quando torna quella canzone lì, noi diciamo sempre: oddio, ma questa era bella effettivamente, non era per niente male. Intanto volevo ringraziare, adesso vi dico anche chi, Emanuele. Volevo ringraziare Emanuele che mi manda due fotografie di due mangiadischi. Mangiadischi Penny, quello arancione classico, tono a sinistra scritto, poi Penny in mezzo e volume. Mangiadischi arancione, insomma, abbiamo avuto assolutamente una bella storia con il Penny. E poi c'era anche lo Snoopy, appunto, e questo è di colore rosso, tono e volume. Questi mangiadischi che noi facevamo roteare e ci chiedevamo: ma come mai il disco non salta mai? E non saltava mai il disco, Vabbè, le puntine erano praticamente come sassi, però quanta bella compagnia ci hanno fatto. Il problema dei mangiadischi è che le batterie noi le consumavamo in un attimo, perché comunque li abbiamo utilizzati tantissimo. Grazie di queste foto, sono bei ricordi, assolutamente. E poi Maurizio scrive: buongiorno Fabio, sto dipingendo una stanza a casa mia e la tua musica mi tiene compagnia. Maurizio Damanziano, un saluto naturalmente a te, mi fa piacere tenervi una, spero, come dire, buona compagnia mentre casomai siete indaffarati in qualche lavoro. A proposito di canzoni, di quelle un po' particolari, volevo portarvi adesso ad una canzone di Lucio Battisti, che ci dimostra quanto Lucio Battisti fosse avanti in quegli anni e in quel tempo. Qui andiamo tutti insieme nel 1971 e vi voglio portare a questa Dio mio no, che è una canzone veramente bella, durava 7 minuti. E all'epoca, dopo gli anni 60, dopo quel decennio dove le canzoni duravano una media di 2 minuti e 50, 2 minuti e 40, 3 minuti era proprio un tempo limite, ci fu un rovesciamento proprio di abitudini. Negli anni 70 ci portarono i complessi e gruppi, naturalmente, che iniziarono a realizzare delle suite lunghissime. Possiamo citare i Pink Floyd, ma in Italia possiamo citare i New Trolls, possiamo citare gli stessi Pooh con Parsifal e Il tempo una donna alla città, ma possiamo certamente citare anche Lucio Battisti proprio con questa Dio mio no del 1971. Potremmo quasi dire dominio femminile sull'uomo? Potrebbe essere anche, assolutamente. È una canzone spettacolare, secondo me, di Lucio Battisti. Ha un significato forte ed è bella da riascoltare. Tante emozioni legate all'attesa dell'arrivo della donna, appunto, per la serata. L'entusiasmo si unisce alla preoccupazione e al timore che lei possa anche non arrivare, e quindi, insomma, una storia lunga. Io sto già tremando d'amore, lei viene qui questa sera, è solo una questione di ore, quindi il tempo deve passare e anche qui le ore lente e gli anni veloci, no? Spero di non morire vedendola entrare. Pensate un po', insomma, era assolutamente una donna che lui aspettava. Potremmo restare soli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo. Il macellaio per portare la carne dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, ma un dubbio mi assale: lei verrà o non verrà? Perché questo era il dubbio. Dio mio no, dimmi solo che verrà, per favore dimmi che sia così. Le voglio sfiorare i capelli col respiro del mio cuore, le voglio accarezzare le mani con sguardi leggeri, con frasi d'amore. Vedete, qui c'è quasi un erotismo, ma un bello, che ci porta a un tempo dove prendersi per mano era già il massimo della vita. Oggi è tutto diverso, ma all'epoca solo sfiorarsi le mani poteva già essere un momento di grandissima passione. E poi lei arriva, apro, le stringo la sua mano, la guardo mentre cammina, mentre siede vicina, intanto mangio di gusto, insomma, è così la canzone. La canzone va avanti. E poi cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Dio mio no, Dio mio no. E lei fa qualcosa. Quindi, insomma, è una bellissima canzone da ritrovare qui su RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
4: Escalation bellica tra Iran e Israele, dove nelle ultime ore ci sono state diverse ondate di razzi che hanno preso di mira infrastrutture, stabilimenti industriali e petrolchimici. Teheran colpita in centro, i Pasdaran rivendicano il controllo dei cieli e minacciano la chiusura anche dello stretto di accesso al Mar Rosso. Continua il viaggio pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, in mattinata il colloquio con il premier spagnolo Sanchez all'Annunziatura Apostolica, poi il discorso in Parlamento, la prima volta che un pontefice parla al congresso spagnolo. Preoccupa il riarmo presentato come inevitabile, ha detto davanti alle Cortes, parlando anche di immigrazione e AI. In programma oggi l'incontro con le vittime degli abusi. Spari nella notte a Livorno, morto un uomo di 31 anni, sentiamo Nicola Compagnone.
5: È giallo a Livorno, dove intorno alla mezzanotte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbe un uomo di origine turca. Era a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, vicino a un centro sociale per anziani a Castellaccio, frazione collinare alle spalle di Livorno.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: RTR 99

0: avanti anni luce, non c'è niente da dire. Questa era del 1971. Pensate che si arrivava appunto dagli anni 60 con tutte le cose belle degli anni 60 musicalmente parlando. Ricordiamo che insomma negli anni 60 abbiamo avuto i Beatles, negli anni 60 abbiamo avuto i Procol Harum, ma anche qui in Italia abbiamo avuto delle musiche veramente bellissime. Però è molto spesso gli anni 60 vengono comunque, come dire, un po' affiancati anche alla leggerezza. Abbiamo avuto il grandissimo Edoardo Vianello, naturalmente, con i Vatussi, abbronzatissima, pinne e fucile d'occhiali. Abbiamo avuto Luglio col Bene che ti voglio, abbiamo avuto Stasera mi butto, abbiamo avuto delle canzoni anche un pochino più leggere. Poi a un certo punto passa il decennio e nel 71 arriva una canzone come Dio mio no, che a parte è rivoluzionaria nel testo come canzone, ma musicalmente parlando ha una costruzione pazzesca, un arrangiamento veramente incredibile. E quindi per esempio Elsa dice: non c'è nessun artista che equivale a lui, metto pure Mina al secondo posto, perché Battisti, vedo qui i vostri messaggi adesso che stanno arrivando al 338 99 00 99 0. Sono entusiastici, questa canzone era una vita che non la sentivo, grazie a questa radio che la ripropone. Ci sono tanti giornalisti, anche alcune radio, che dicono di far ascoltare un certo tipo di musica, non ne sanno niente rispetto a RTR 99, ti ricordi? Questa è una canzone veramente pazzesca del 71, l'avevo quasi rimossa. Poi che bello riavvolgere il nastro un po', come dici tu, caro Fabio, e ritrovare queste canzoni. Da notare l'arrangiamento spaziale, ecco, questo soprattutto. Battisti non aveva nulla da invidiare neanche ai gruppi rock che arrivavano dall'estero, ma era avanti anche lui, assolutamente. Che musica che abbiamo avuto grazie a RTR 99, ti ricordi, per aver trasmesso Dio mio no, era anni che non la sentivo. Grazie davvero. Andiamo a James Brown.
1: I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Ecco, abbiamo parlato degli anni 60 e allora giustamente siamo andati su questo 45 giri. Ecco, questo 45 giri io lo affianco molto nelle mie idee, nei miei ricordi proprio al mangiadischi. Prima abbiamo parlato del Penny, anche io avevo il Penny rigorosamente arancione e sicuramente più di una volta, almeno 10, 20, 30 volte avrò ascoltato A Chi di Fausto Leali, perché come vi ho detto tante volte era uno di quei dischi che comunque era all'interno di casa mia, perché noi comunque della generazione degli anni 60 poi i dischi degli anni 60 li abbiamo acquisiti, ce li siamo ritrovati, e la cosa bella però è che sapevamo anche ascoltare già le cose che erano leggermente del passato e le abbiamo anche sapute apprezzare, tant'è che la musica degli anni 60 ancora oggi è veramente al centro della nostra vita e delle nostre attenzioni. Chi può avere più nostalgia di una canzone così? È una grande canzone, assolutamente. Sono un appassionato ascoltatore di Venditti, ma pur avendo sentito tantissime volte la canzone Lilli non ne avevo capito il significato. Grazie a te l'ho ascoltata con attenzione e ho capito. Grazie, davvero, spiega sempre, è una spiegazione sempre molto interessante e possiamo apprezzarne il significato. Le canzoni, a volte tutti noi le ascoltiamo in maniera leggera, perché poi in fondo la musica è anche un po' leggerezza, no? Ci porta indietro nel tempo, nella vita. Riusciamo attraverso l'ascolto di alcune canzoni a rivedere volti di persone, a ricordare voci, a sentire addirittura profumi e odori, a rivedere paesaggi di tanti anni fa. A volte il ricordo può essere a colori, o se è ancora un po' più vecchio quasi può essere in bianco e nero, perché noi siamo nati e vissuti con il bianco e nero, che è stato magia anche quello, però perché il bianco e nero aveva quel fascino e proprio quel mistero incredibile. Quante volte guardando la televisione

c'è appunto il primo incontro, il tenersi la mano, e già quello era appunto una vittoria. E poi da lì forse, e soltanto forse, sarebbe arrivato tutto quanto il resto. Questa è La Strana Nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? E a proposito di cose da ricordare, o se preferite da consigliare, vi dico che il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali, tutto gratuito naturalmente, un'esperienza sensoriale unica e per tutta quanta la famiglia. Da loro si trova il territorio, appunto, e lì potremmo trovare il territorio, si vive e si gusta. E chi menzionerà RTR 99 ti ricordi durante la visita avrà un piccolo omaggio con un prodotto tipico della zona, appunto. E allora mi raccomando, 13 giugno a Mentana, Terra Antica 2.0. Seguite anche le pagine social Facebook e Instagram, Apps Colle Mannarino, appunto. Sarà un bel momento anche questo, come è stato un bel momento questo degli Space, la musica strumentale, la musica spaziale, al primo posto in Hit Parade. Questa era Magic Fly.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril, Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: il 1984, quando canticchiavamo un po' tutti questa canzone di Marco Armani, Solo con l'anima mia. Ma adesso ce ne andiamo solo, sapete dove? Alla cavea del... è un posto qui a Roma bellissimo, dove si vivrà un'estate romana, la notte più calda dell'estate romana, all'Auditorium Parco della Musica, appunto alla cavea, appunto dell'Auditorium Parco della Musica. Ci colleghiamo, per essere più precisi e dettagliati, con il nostro amico Roby Rossini. Buongiorno Roby!
1: Gli ascoltatori di RTR ti ricordi 99.
0: Bene, perfetto. Allora, qui c'è una serata che, insomma, vabbè, manca ancora un po', però i biglietti iniziano ad andare via. La cosa mi fa molto piacere, sarà un riavvolgere il nastro un po' nel vero senso della parola. Mettiamo le luci stroboscopiche, rivivremo quelle serate disco di tanti anni fa, tra forse Much More e Feste in Casa. Arrivano i Village People, ma non solo, non solo, perché ci saranno anche i The Tramps, quindi Disco Inferno e altro, e poi IMCA, In the Navy, Macho Man, Go West, 5 o'clock in the morning. Insomma, il 13 di luglio alle ore 21 c'è un appuntamento immancabile. Parlacene tu.
1: Sarà assolutamente un happening imperdibile per gli amanti della disco music, della storia della disco music soprattutto, perché arrivano a Roma in esclusiva con Eliconi Eventi e Opere in Roma, due delle formazioni più rappresentative di quel favoloso periodo stroboscopico, come avevi prima preannunciato, sì. No? Fatto di lustrini, di balli sfrenati, una situazione veramente fighissima. Sì. Che tendo a, diciamo, a sponsorizzarvi e a promuovere, perché essendo comunque conosciuto nella dance music, come sapete, e soprattutto nell'Italo Dance, posso essere ottimo portavoce di questo genere e cercare comunque di invogliarvi a partecipare numerosi il 13 luglio, appunto, alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Mi raccomando, non lo confondete con l'altro auditorium, è quello che sta praticamente a Corso Frascia, vicino a Viale Tiziano,
0: dove c'è palazzetto dello sport, certamente quello di Viale Tiziano. Tra l'altro lì si trova anche parcheggio molto più facilmente rispetto all'altro, quindi insomma, già,
1: decisamente
0: è già una cosa importante questa qui, no? Allora, senti, ti voglio chiedere alcuni dettagli, diciamo, tecnici, no?
1: Sì.
0: C'è una bellissima tribuna rialzata, molto grande e spaziosa, e lì ci si può sedere, naturalmente ci sono i posti a sedere. La parte sotto, il parterre, invece è com'è? Tutto in piedi come una discoteca di tanti anni fa?
1: Ci sarà il cosiddetto parterre de roi davanti alla console, quindi, cioè, cantano i Village People, cantano i The Tramps e ci sarà la possibilità di ballare sotto il palco, quindi ancora più coinvolgente per chi, diciamo, anche non riesce a stare seduto ma vuole essere, diciamo, un po' più peperino sotto il palco. E quindi mi raccomando, non mancate assolutamente, perché c'è veramente da divertirsi, oltre che da ascoltare successi incredibili, appunto quelli che hai citato sono fra i tanti, però ecco, in particolare io ho al cuore 5 o'clock in the morning, che è la mia,
0: l'abbiamo, diciamo, detto, sì.
1: Un po' una colonna sonora, diciamo, di alcuni momenti, quindi ancora più emozionante per me,
0: assolutamente, ecco. Allora, i posti centrali della tribuna centrale stanno iniziando ad andare via, ma anche lateralmente vedo che, insomma, le file si stanno un po' esaurendo, quindi è il caso, voglio dire, per non capitare di lato, di affrettarsi. Tra l'altro, prendere i biglietti è facile, no? Sì,
1: sì, ma poi Fabio, c'è anche da dire che prima si fa e meglio è, perché come si usa nei concerti importanti, quando poi si è nell'imminenza ci sarà poi un casino, perché arriveranno prenotazioni su prenotazioni, quindi io vi do proprio il sollecito a entrare sul sito di Ticket One o sull'applicazione
0: ticketone.it,
1: esatto, e cercate Village People Roma tanto lo trovate, perché è molto facile, basta comunque. L'altra cosa hai fatto proprio tappa per tappa.
0: Lo faccio anche adesso, non c'è problema.
1: Sì, perché è stata carina come cosa.
0: Allora, 13, allora si va sul sito ticketone.it, dove c'è la modalità di ricerca, quindi dove c'è anche la lente di ingrandimento, c'è scritto comunque ricerca artisti o eventi, si scrive Village People, ecco qua, e è facilissimo, e quindi compaiono appunto i Village People. E a questo punto, vabbè, ci sono due date, una però non è di Roma, voi scegliete naturalmente quella di Roma. Village People, ecco qua, cliccate su 13 luglio ore 21 Roma, Auditorium Parco della Musica, si clicca qui sopra e ci sono due possibilità: o la scelta in pianta, se siete interessati naturalmente a proprio scegliere il posto esatto, oppure miglior posto, e sarà appunto Ticket One in automatico ad assegnarvi il miglior posto.
1: E chissà che facendo questa opzione non vi troviate proprio vicini al direttore Fabio Martini.
0: E chi lo sa, e i posti sono parterre in piedi non numerato, quindi in caso si deve cliccare qui, oppure tribuna centrale numerata e si clicca qui, oppure tribuna centrale balaustra visibilità un po' più ridotta, e così via, naturalmente tribuna mediana numerata, che è un pochino più laterale, poi tribuna laterale, quindi c'è una bella possibilità di scelta, quindi anche di prezzo. Però io vi posso dire, ma per vedere i Village People, e là si riavvolge il nastro della nostra vita, cioè si sceglie, se uno vuole stare seduto va e sceglie il posto numerato centrale, e se no si va giù nel parterre, e chi si è visto, dai.
1: Mi permetti Fabio, una sana nostalgia con tanto di disco ball.
0: Esatto, assolutamente, è proprio così, disco ball con i fari puntati sul disco ball, i mille riflessi sul pubblico e sui Village People stessi, e poi quando parte IMCA partiamo tutti, insomma, usciamo e rientriamo dall'auditorium.
1: esattamente,
0: va bene. Allora è un bel appuntamento, 13 luglio, mi raccomando, importantissimo, non dovete mancare. So che per l'occasione, e questo credimi Roby, è un evento del tutto eccezionale, il vero evento, è vero, il concerto è tutto, ma la presenza del capitano Andrea Torre, cioè voglio dire, Andrea Torre che esce di sera dopo aver fatto ballare il mondo la sera, sarà un evento nell'evento, quindi ci si vede là, dai, assolutamente
1: tutti insieme. Ovviamente torneremo a parlarne nei prossimi giorni qui su RTR 99 di Ricordi, che è Radio Partner, esattamente, ufficiale. Quindi per quanto ci riguarda un grandissimo onore e privilegio, perché
0: lo è per noi assolutamente. E quindi
1: saremo tutti quanti insieme nel jukebox di RTR.
0: Sì. Poi Roby, una cosa fondamentale da non dimenticare, cioè ci sono anche i mitici Tramps, appunto,
1: assolutamente,
0: a 50 anni dal loro disco Inferno, sarà una serata veramente incredibile. Lì non si mettono i dischi, lì ci sono proprio tutti dal vivo, Village People and the Tramps, quindi il massimo davvero. Un abbraccio e ci si vede il 13 luglio.
1: Assolutamente sì, un abbraccio e buona continuazione.
0: Ciao,
1: del lavoro.
0: Grazie, ciao. E allora mi sembra giusto, per forza di cose, 13 luglio a Roma, RTR 99 ti ricordi, Radio Partner, Village People e The Tramps, da non perdere.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

acquarello di Tocchigno. Qualcuno mi dice: ma i Village People sono stati tutti sostituiti? No, no, no, no, no, ci sono anche degli originali. Alcuni purtroppo sì, sono stati sostituiti, ma non sono stati tutti quanti sostituiti. Insomma, adesso invece sostituiamo me, perché io devo lasciare il microfono a Paolo Famiglietti, a David Guarnieri, al capitano Andrea Torre. Grazie di questa strana nostalgia. E visto che abbiamo parlato dei Village People, di quel tempo, di quelli, di quei suoni, beh, prima del cambio microfono andiamo a questo brano qui. Abbiamo ripreso il nostro viaggio, abbiamo ripreso a riavvolgere il nastro un po' dopo appunto un fermo di 2 giorni, e adesso ci siamo. La strana nostalgia è tornata. Voglio però ringraziare Paolo per la sostituzione appunto di giovedì e venerdì. Passate un buon tempo, ciao da Fabio Martini.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Eccoci, 13 e 7 minuti dopo la strana nostalgia di Fabio Martini, riniziamo un'altra settimana insieme. E allora buon pomeriggio da Paolo Famiglietti
4: e buon pomeriggio da parte di David Guarnieri, ma soprattutto auguri Paolo.
3: Ecco, che dobbiamo dire, oggi auguri. Sarà proprio un continuo, diciamo,
4: un continuo augurio
3: per questo 8 di giugno.
4: Esatto.
3: Diamo un colpo di rimmel.
4: Massiva. Oh, vedi un po' che poi fa
3: Francesco De Gregori, e questo è il titolo della canzone.

0: tanti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

lasciare casa al caso, scegli Gruben, in ferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

TR99, ti ricordi con Barbara Cola e Gianni Morandi naturalmente, suo mentore, la volle accanto a sé per questo Festival di Sanremo del 1995. E beh, insomma, dati per favoriti assieme a Fiorello con Finalmente Tu, sembrava insomma una lotta tra loro, ma come spesso succede è tra i due litiganti il terzo gode. In quel caso la terza fu Giorgia, che sbucò vincendo la sezione, diciamo così, per i finalisti del 1994 nella categoria Nuove Proposte, ed entrò ufficialmente nella sezione Big del Sanremo 1995 e poi conquistò proprio il primo premio con Come Saprei, e per In Amore di Gianni Morandi e Barbara Cola comunque un ottimo secondo posto. E adesso una canzone, l'unico grande successo di questo cantautore australiano, John Paul Young, con tanto di partecipazione al Festival Bar del 1978. Love is in the air, John Paul Young, come detto, su RTR 99, ti ricordi?

Strano amore con un sottotitolo, oppure Questo è amore, 45 giri fortunato di Roberto Vecchioni, ci ha permesso di andare negli anni 70, esattamente nel 1978. Adesso su RTR 99 Ti Ricordi vi parlo di Edgar Trasporti, perché se dovete spedire un oggetto, non importa dove, c'è la soluzione per voi. Si chiama proprio Edgar Trasporti, si trova a Roma all'interno di Commerce City, oppure sul sito edgartrasporti.com o direttamente allo 06 6500 4225. Spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export e ancora magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda, perché vi accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Insomma, Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro bella differenza. E allora 06 6500 4225 è il contatto per Edgar Trasporti, che, come dicevo, si trova a Roma all'interno di Commerce City. Edgar Trasporti, un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: Tinto, gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Antonello Venditti, che non ha mai nascosto questa sua passione per i fiati, in particolar modo per il suono del sassofono che c'era all'inizio o alla fine delle sue canzoni, a volte anche all'inizio e alla fine per non farsi mancare nulla. Anche in questa Ricordo di me c'è uno splendido sassofono che accompagna il ricordo legato al 1988 e una delle ballad più famose del cantautore romano. 13:38 all'orologio di RTR 99 Ti ricordi, vi porto indietro nel tempo fino al 1976 con un settimanale che insomma ancora al presente tiene banco come Sorrisi e Canzoni, che in edicola proprio in quel giorno 8 giugno 1976 dedicava la copertina al cantante Sandro Giacobbe. E poi c'era un'anteprima del mega show di Raffaella Carrà intitolato Forte Forte Forte, come una sua famosa canzone. E visto che era il 1976 era molto forte anche il cantautore Gianni Bella, e c'è questa intervista esclusiva di Sorrisi e Canzoni proprio nel numero dell'8 giugno 1976. Tanto per la cronaca, Sorrisi e Canzoni in quell'anno costava 250 lire. Nel 1976 c'è una canzone che poi negli anni 80 e nell'88 esattamente è stata ripresa dai Christian, quindi riveduta e corretta, ma in origine lanciata proprio dal sestetto degli Isley Brothers. La canzone si chiama Harvest for the World. Qui su RTR 99 Ti ricordi?

E proprio 60 anni fa Rita Pavone lanciò a Studio 1 1966 questa Qui ritornerà, un motivo, una cover famosissima di un brano dei Fortune intitolato Here It Come Again. E adesso, cari amiche, cari amici di RTR 99, ti ricordi, andiamo a parlarvi di un brano che ci porta in avanti di 20 anni con i Genesis, un disco fortunatissimo intitolato Invisible Touch. Molti storsero un po' il naso, soprattutto gli amanti dei Genesis della prima ora, quelli legati un po' al mondo di Peter Gabriel, però questo fu in assoluto il disco, l'album di maggiore successo della band britannica. Ascoltiamo la title track nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Une belle histoire diventa un'estate fa nella versione italiana che Michel Fugain con successo cantò nel 1972 che noi abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Che dire, grazie grosso come un grattacielo per tutti gli auguri di buon compleanno che arrivano da Laura, Mario, speriamo di non dimenticare nessuno, Mariangela, Rita, Elsa, Gianluca, Eraldo, Dora e Leonardo, ma gli auguri non sono solo per i famiglietti e qui ci sono auguri importanti, c'è Rita che ci segnala per Nuccia che compie 80 anni gli auguri di compleanno e li facciamo con molto molto piacere e con tanto affetto da tutti noi di RTR 99 Ti Ricordi. E allora ci ascoltiamo una bella canzone che arriva dagli anni 90 con le Sixpence None the Richer e la loro Kiss Me, che è anche il successo più famoso. RTR 99 Ti Ricordi.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

le 14 e 6 minuti primi termina insieme la voce di Mina, brano del 1970 lanciato proprio televisivamente parlando il 6 di giugno di 56 anni fa nell'ultima puntata dello show del sabato sera Doppia Coppia condotto da Alighiero Noschese, la canzone naturalmente destinata ad essere il disco più venduto dell'anno 1970. Anche il prossimo motivo ha avuto un successo travolgente e un videoclip, devo dire, molto bello, molto ben firmato a Storm Evan Torgersen, un direttore, un regista inglese che si ispira niente meno ad Alice nel Paese delle Meraviglie, il romanzo di Lewis Carroll del 1865. Ma qui siamo nel 1984, come detto, e non si scappa. The Riddle su RTR 99, ti ricordi? Nick

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
4: La tua estate!

1981, Gianni Togni, secondo singolo fortunatissimo dopo Luna, uscito naturalmente nel 1980, appunto l'anno dopo il cantautore romano conquistò di nuovo la hit parade italiana con questo brano che devo dire mantiene una grandissima freschezza. E adesso siamo nell'anno 1993, parliamo di un grande nome della musica mondiale, cari amiche, cari amici di RTR 99 ti ricordi, Bruce Springsteen, tanti successi al suo attivo, ma in questo caso un motivo che davvero ha conquistato ogni tipo di riconoscimento e di premio. Parliamo di Streets of Philadelphia, il tema dal film di Jonathan Demme intitolato Philadelphia, per l'appunto, con Tom Hanks, con Denzel Washington, Mary Steenburgen, Joan Woodward, Jason Roberts, insomma tutti i premi Oscar per questo film straordinario che ebbe un successo clamoroso e che permise al boss di conquistare l'Oscar, il Golden Globe, 4 Grammy Award per la migliore canzone dell'anno, canzone rock, performance vocale, e poi un videoclip anche in questo caso famosissimo, diretto proprio da Jonathan Demme, il regista di Philadelphia, nonché premio Oscar per Il silenzio degli innocenti. Cosa dire di più? Niente, ascoltare Streets of Philadelphia, come detto, Bruce Springsteen su RTR 99, ti ricordi?

direttamente dall'edizione che vinse nel 1991 Riccardo Cocciante, se stiamo insieme qui su RTR 99 ti ricordi. Il buon pomeriggio di Paolo e Davide è anche un ottimo consiglio, vi parlo di olio, solo quello buono italiano che è alla base della dieta mediterranea, e quindi RTR 99 ti ricordi vi consiglia questo consorzio di 2000 produttori che si chiama Opilatium, e per voi c'è questo olio certificato italiano che potrete acquistare ad un prezzo introvabile che vado subito a proporvi: due latte da 5 litri a 109 euro oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro, c'è anche la versione bio se preferite, lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro 2 latte da 5 litri e 219 euro 4 latte da 5 litri. Per ordinare Opilatium, sempre qualificandovi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, potete chiamare lo 0774 615 115 oppure andando sul sito opilatium.it, è scritto opilatium.it, digitando il codice RTR 99. Vi ripeto il numero di telefono per ordinare direttamente questo olio ad un prezzo veramente favoloso: 0774 615 115. Opilatium, un altro dei preziosi consigli di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni

0: Un altro livello.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Le 14:37 con la voce riconoscibilissima di Patti Pravo e Pensiero Stupendo, e un pensiero personale, non so quanto condiviso, ma è una di quelle canzoni che insieme a Pazza Idea ha messo un po' d'accordo tutti negli anni 70, anche chi non seguiva in maniera proprio smodata Patti Pravo ha comprato questo 45 giri che era un po' il lento del momento. Era il 1978 di Pensiero Stupendo, ma come diciamo spesso con la musica si può giocare, andiamo avanti di 10 anni fino al 1988 per riscoprire una band che ci ha regalato delle canzoni memorabili, grandi successi, soprattutto nell'82 con quel Toto 4. Stiamo parlando ovviamente dei Toto, che nel 1988 pubblicano questo album che si intitola The Seventh One, identificato da quello che poi è stato un po' il loro marchio di fabbrica, no? E questa spada che rappresenta appunto la band americana. Da questo album ascoltiamo Stop Loving You, che è stato il singolo più fortunato, impreziosito anche dalla voce di John Anderson, che fa i cori appunto nella canzone dei Toto, storica voce degli Yes. Pronti per ascoltare i Toto? Qui su RTR 99, ti ricordi?

Toto Cutugno, l'italiano, Festival di Sanremo del 1983, quinto posto in gara, anche lui dato per favorito, e invece non riuscì a vincere quel festival che aveva comunque già conquistato nell'80 con Solo Noi. RTR 99 vi consiglia, attenzione, attenzione, attenzione, il 13 di giugno 2026, naturalmente a Mentana, arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuito. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta. Attenzione, chi menziona RTR 99 ti ricordi durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguiteci su Facebook, Instagram, APS Colle Mannarino.

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99 ti ricordi. Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

si può ascoltare ma anche ballare, ballo di gruppo proprio garantito con Robertino qui su RTR 99, ti ricordi. Pochi minuti e saranno le 15, sono in arrivo le ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo, ma dal 1988 c'è questo album d'esordio di Tracy Chapman che porta il suo nome e cognome come titolo, e questa macchina veloce, Fast Car del titolo, è in realtà una metafora, è praticamente un riscatto sociale, lasciarsi tutto alle spalle, incominciare ad andare sull'acceleratore con la speranza di cambiare vita. Sarà riuscito? Probabilmente sì, visto che è diventata famosa. Tracy Chapman qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta l'esercito israeliano aveva lanciato attacchi contro l'Iran. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino. Lo ha detto stamani il presidente americano Trump. È di almeno 19 morti e 120 feriti il bilancio provvisorio del sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale, lo ha detto Papa Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessati 41 comuni di cui 6 capoluoghi di provincia. Fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Sanremo, quello del 1989, Raff con Cosa resterà degli anni 80, uno dei motivi più famosi del cantautore fiorentino, naturalmente scritto, una delle ultime collaborazioni con il suo mentore Giancarlo Bigazzi. E adesso il 1978, cari amiche e cari amici di RTR 99, ti ricordi Copacabana, Ed Copa, un brano molto divertente di Barry Manilow, tratto dal suo album intitolato Even Now. Beh, la frase di apertura della canzone dedicata a una certa Lola. Lola è il suo nome, lei è una showgirl. Her name was Lola, she was a showgirl, cioè la Lola della questione. Sapete chi è? Lola Falana. E allora, con la curiosità in più, l'ascoltiamo. Copacabana su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
5: Continua fino al 10 giugno.
6: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: La tua estate

E sono le 15 e 20 minuti primi, RTR 99, ti ricordi la canzone del sole di Lucio Battisti. E adesso invece tocca un 8 di giugno, in questo caso rappresentiamo l'8 di giugno del 1982, come a livello televisivo. Andiamo a vedere cosa offrirono i palinsesti televisivi d'epoca, per l'appunto. Allora, alle 20.40 sulla Rete 1, Questo secolo, viaggio negli anni che contano. 1935 e dintorni, di Enzo Biagi, un programma che ebbe molta fortuna. La sesta puntata ha per tema "è arrivata la bufera", appunto il 35 anni un po' grigi, un po' bui. E poi alle 22 direttamente da Sanremo, Teatro Ariston, anteprima estate, condotto da Pippo Baudo con cantanti del momento, con i successi appunto dell'estate di 44 anni fa. Invece la Rete 2, il ciclo cinematografico Gente Comune Superstar, e che superstar, in questo caso il film è in tre, su Lucky Lady del 1975 di Stanley Donen, con Liza Minnelli, Gene Hackman e Burt Reynolds, e scusate se poco. E adesso dall'82 uno dei singoli più venduti, Da Da Da, Trio, su RTR 99, ti ricordi?

Le 15:29 nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi, Jazz di Loredana Bertè ci ha riportato il 1983 in primo piano, e in primo piano continuano ad arrivare i vostri graditi ospiti per quanto riguarda, come dire, il festeggiare il famiglietti. Insomma, sentitevi a casa nostra anche facendo parte di questa festa che stiamo celebrando qui ad RTR 99 Ti Ricordi. Allora salutiamo Fiorella, Max, Sebastiano, Alessandro, Sabrina, Stefania, Anna, mamma mia, siete tanti. Ogni volta che facciamo questo elenco magari dimentichiamo qualcuno, ma prima delle 16 vi ricorderemo sicuramente. Continuate a scriverci, ci fa molto molto piacere. 338 99 00 990. È il momento di un caffè? Sì, quello musicale dei Didi Sound su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Proprio così, la canzone che si impose a Sanremo 1997, i Jalis di Fiumi di Parole, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Adesso andiamo nel 1987 a riscoprire questo numero di giugno, proprio di quell'anno, di Tutto Musica e Spettacolo, questo mensile di Sorrisi e Canzoni TV, insomma lo sanno tutti. In copertina aveva nell'87 gli AHA, Superstar Viking, così vengono ribattezzate, e poi dei servizi su Edoardo Bennato e il suo nuovo album Mango, e anche Peter Gabriel. Naturalmente si parlava di questi grandi nomi della musica, e a proposito di Peter Gabriel, insieme a Vasco Rossi faceva parte, l'ex leader dei Genesis, di un doppio poster che veniva regalato da Tutto Musica e Spettacolo. Era un po' la moda del momento, no? Quella di regalare dei poster da poter affiggere nella propria cameretta. Era il giugno del 1987 ed era proprio in quell'anno che arrivava anche questo successo dedicato a Sera, questa Sera cantata dagli Starship, qui su RTR 99, ti ricordi?

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

E sono passati 50 anni dall'uscita di Madame, un uomo da bruciare, primo singolo fortunato nella carriera di Renato Zero. RTR 99, ti ricordi tante belle canzoni ma anche ottimi consigli. Il 13 giugno 2026 a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuito, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta, e chi menziona RTR 99 ti ricordi durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguiteci su Facebook, Instagram, APS Colle Mannarino.

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

con gli Stadio e la loro Acqua e Sapone, un brano molto divertente legato a un film di successo, quello diretto ed interpretato da Carlo Verdone nel 1983 con Natasha Howey, Lela Fabrizi e Florinda Volkan. E con la musica degli Stadio siamo arrivati alla conclusione di questa puntata dell'8 di giugno 2026, dedicata per lo più al compleanno di Paolo Famiglietti. Auguri, auguri, auguri, ma auguri anche a, con 24 ore di ritardo, anche ad Andrea Torre, il quale lo ha festeggiato ieri il compleanno, quindi doppia razione di auguri in questo caso per Paolo e per Andrea. E proprio Andrea vi terrà compagnia fino alle 20 con il prosieguo del pomeriggio di lunedì di RTR 99, ti ricordi? Davide e Paolo vi aspettano domani alle ore 13. Vi lasciamo con My Guy, Mary Wells. Grazie a tutti, buona serata. Ciao!

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Si sono chiusi alle 15 i seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative interessate, 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne che si sta attestando al 52%, il calo di circa 8 punti. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran, lo si apprende dopo la nuova telefonata tra Netanyahu e Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Una donna di 89 anni è morta stamane dopo essere stata investita da un'auto a Roma. A investire la donna è stato un uomo di 78 anni che si è fermato dopo l'incidente per prestare i soccorsi. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quanta emozione, lunedì 8 giugno, le 16.05, un giorno all'anno, quel giorno all'anno in cui devi iniziare subito ringraziando, subito in premessa, grazie a tutti e a tutte. E poi aggiungiamo ovviamente gli auguri più sentiti, più sinceri, con tanti abbracci che ci siamo dati ovviamente verso Paolo Famiglietti, oggi il suo 61esimo, ieri il mio 62esimo, e partiamo così, andando a cercare come al solito la felicità nelle cose semplici della vita.

ottimo coro, ai due meravigliosi Albano e Romina. Eccoli. Magari, magari solamente un panino e un bicchiere di vino. Eccoci qua, eccoci qua. Sono poco reattivo, ve lo dico subito, sarò poco reattivo, quindi anche al 338 99 00 99 0, rispettando i tempi di un sempre più anziano conduttore qui su RTR 99. Ti ricordi? La reattività è un pochettino, diciamo, un po' calata, perché ci siamo dati da fare. È stata una domenica di grandissimo intenso e intensa dedica, ci siamo dedicati moltissimo alle attività gastronomiche, insomma, è stata una cosa molto molto bella. Piccolo richiamino con Paolo Fimiglietti, con tanto di torta, candelina e soffiata, che potrete tra pochissimo, a breve, vedere tutti quanti voi se ci seguite sui social, su Facebook e Instagram. Se non avete ancora fatto, fatelo, e soprattutto poi lasciate anche il vostro pensiero, il vostro ricordo, il vostro cuoricino, il vostro like, quello che volete. Abbiamo un'altra settimana da passare insieme, 8 giugno 2026, io sono Andrea Torre, inizia Torre 99, inizia il nostro viaggio pomeridiano, finalmente abbiamo mollato gli ormeggi, lasciando tutti i guai e le preoccupazioni sulla terraferma, e siamo pronti per partire con la nostra navigazione, che ci consentirà almeno per 4 ore in una giornata, da lunedì al venerdì, di scollegarci direttamente da tutto ciò che ci riempie la testa, che ci pesa un po' sulle spalle, eh? Quindi affidatevi al condottiero, affidatevi al capitano, lasciamoci andare, iniziamo questa nostra navigazione. Nella tradizione ovviamente di Torre 99, della Torre Terapia, dobbiamo farlo inevitabilmente con un super classico della disco, e allora torna Sylvester, c'è

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Autocentro San Xarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Meraviglioso l'arrangiamento di Gorni Kramer, ovviamente, perché questa era la sigla di Kramer, leggerissimo. Ah, quei momenti in cui, avendo passato una bella notte intensa e soddisfacente, chiedi a lei di fermarsi perché non è ancora finito il tempo delle coccole e invece lei deve prepararsi e andare a affrontare la sua giornata. Cose della vita raccontate attraverso le canzoni, il repertorio meraviglioso della musica nazionale e internazionale, il migliore, quello che trovate qui su RTR 99. Ti ricordi? Anche Paul Stanley dei Kiss fu colpito dalla febbre del sabato sera, essendo un frequentatore anche dello studio 54, e quindi decise insieme a Desmond Child di scrivere questo pezzo che diventò forse uno dei più famosi di tutta l'intera discografia dei Kiss. C'è I Was Made for Loving You.

Abbiamo raccontato migliaia di volte qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? I due locali simbolo dei due generi musicali, dove si andava a ballare, si ballava la disco allo studio 54, il punk e il rock invece al CBGB's, che Paul Stanley con i suoi Kiss ovviamente frequentava, però come detto fu preso, assolutamente fu travolto, avendo anche lui l'abitudine di entrare allo studio 54 e quindi immergersi anche in un'atmosfera musicale che era molto differente dalla sua, ma era talmente coinvolgente il pubblico del 54 che non poteva che nascere un amore anche da parte di quegli artisti più indirizzati verso altri generi musicali, verso il rock. È successo a lui, è successo a Rod Stewart, è successo a Mick Jagger, è successo un po' a tutti in quegli anni lì, tra il 79 e i primi degli anni 80. 1988, anche Pino Daniele non può mancare in questa prima torre terapia della settimana. Questa volta c'è Schizzekea.

molto difficile che possa arrivare Schizzeghea with or without love. Eh sì, la gnagnarella che la chiamiamo a Roma. Ebbene sì, però quel Pino Daniele con l'ombrello in quella foto meravigliosa di Guido Arari sulla coperta, sulla copertina di questo 33 giri, dove Pinotto stesso racconta il suo approccio con i campionatori e quindi anche con tutta quella modalità, quel modo di registrare i dischi che prevedeva un maggior contributo dei musicisti. Invece lui tenne altissimo il livello musicale, perché in questo disco c'erano Steve Gadd e Agostino Marangolo alla batteria, per dire, al pianoforte Danilo Rea, e i backing vocals di Linda Wesley, la grandissima Linda Wesley, e poi tanti altri musicisti meravigliosi. Disco che registrò ai suoi Bagaria Studio di Formia, ma che andò poi a mixare con il produttore, un grandissimo produttore che si chiama Greg Jackman, andò agli Advision Studios di London, di Londra, per completare l'opera, insomma, per assemblare completa fino alla fine questo album meraviglioso che ci ha portato ancora una volta a quel cospetto così importante, al cospetto di questo signore che noi chiamiamo in causa quando abbiamo bisogno di un po' di serenità, e ce n'è bisogno per iniziare la settimana, perché siamo riusciti comunque a evitare tante preoccupazioni durante il weekend. Melonidì è iniziato questa mattina molto presto, sono le 16:27, e quindi presumo che vogliate anche oggi farvi trascinare, travolgere da questo strumento di distrazione di massa che si chiama torre terapia. E allora continuiamo su un pezzo che scrisse J.J. Cale, ma portato al successo da un signore in particolare affetto, diciamo, confidenza con il tema di questa canzone del 1977. Questa è RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

Dai, iniziamo così. Iniziamo con un bel saluto a Kate. Vasco, è tutto per te. Lo so che hai una certa passione, una grandissima passione verso il nostro grandissimo Vasco. Di questa canzone abbiamo detto tutto, insomma, anche del suo lato motivazionale, che è molto importante, quindi non c'è bisogno di calcare ancora. Allora, abbiamo aperto questa puntata di Torre 99 della Torre Terapia con un bel grazie, a cui vorrei far seguire un perdonatemi, perché io sono sicuro che

entro oggi non riuscirò a ringraziare tutte le persone che stanno dimostrando moltissimo affetto nei confronti del capitano, non solamente al 338 99 00 990, ma anche sugli altri social dove sono presente, tra Instagram, Facebook, X, fortunatamente è l'unica zona in cui riesco a navigare, diciamo a nuotare abbastanza libero, abbastanza sciolto e disinvolto. Quindi se io non dovessi riuscire a ringraziare tutti, anche perché i social a volte ci nascondono alcuni post, vi chiedo scusa ufficialmente. Urbi e Torbi alle 16.39 in diretta su RTR 99, ti ricordi? Però ovviamente continuerò ad impegnarmi, ci mancherebbe altro. Io pensavo fossero inglesi quando mettevo il disco di questi signori qui alla radio, ma ci ha fatto ballare anche parecchia gente, insomma. E invece venivano dall'Olanda. Ebbene sì, stesso periodo dei Pet Shop Boys, stesse sonorità, stessa meraviglia musicale, questo dobbiamo assolutamente

0: completamente, totalmente tutto ciò che possiamo definire musica. La musica è immensa, i generi musicali, gli stili sono immensi e tutti insieme convivono in questa casa che si chiama RTR 99, ti ricordi? Ed è bello farli convivere insieme come non si è mai fatto da altre parti, questo vorrei aggiungerlo. 16:43, lunedì 8 giugno, RTR 99 ti consiglia il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta. Chi menziona RTR 99 ti ricordi durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguici su Facebook, Instagram, APS Colle Mannarino. Nel 1974, dopo Alice, prima di Rimmel, il Principe pubblica questo 33 giri fantastico, quello con la pecora in copertina, per intenderci.
1: Era mattina presto e mi chiamano alla finestra.

prima della caduta. E al posto del posto dove va il francobollo c'è un buco per appenderle dove dico io.

Beh, che meraviglia. Anche qui c'è qualche vaghissimo riferimento di tipo biblico, perché Francesco ci ha abituati al ricordo, al riassunto della nostra storia, ma non solamente la nostra recente, insomma. La storia dell'umanità, una delle tante canzoni assolutamente contro la violenza, descritta la violenza in tutte le sue forme da tempi molto antichi, ma una presa di posizione giustamente ribadita sempre e in ogni occasione da Francesco De Gregori, con le sue canzoni, attraverso le sue canzoni, ed è il suo modo di comunicarci quello che pensa. Lo ha fatto molto bene e centrato anche dentro, e questo è giusto ribadirlo ancora una volta, insomma. Violenza che non è solamente quella dei tempi antichi, non è solamente quella della guerra mondiale, non è solamente quella delle guerre, e anche la violenza dei media. Io aggiungo, vorrei aggiungere, la violenza dei media, i commenti postati sui social, dai soliti irriducibili, ma anche la violenza di alcuni ideali, perché quando gli ideali diventano un'ossessione sfociano naturalmente nella violenza, e di questo purtroppo non ci siamo ancora liberati. Nel 1978 Matt Knopfler, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, abbiamo già raccontato questa storia ma ribadisco, entrò in un club, andò a passare una serata in un club, c'era un gruppo molto scalcinato che suonava, ma alla fine si presentarono con il loro nome, che colpì il nostro Matt Knopfler molto di più delle interpretazioni musicali che avevano dato il via, appunto, avevano accompagnato quella serata in questo club, e loro dissero: ci chiamiamo i sultani dello swing. Da qui venne l'idea per costruire questa canzone, ma soprattutto dare il titolo a questo brano. Siamo nel 1978 e questa è Salt.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

mia ragazzi, cos'è il testo di questa canzone? Ti strappa veramente il cuore. Quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, quel momento in cui le donne iniziano a far a vedere calare un po' la propria pazienza, insomma, la pazienza delle donne incomincia a quell'età di mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata, ho provato a conquistarlo, non ci sono mai riuscita. Questo dolore che si portò dietro, come sappiamo, per tutta la vita, e tanti importanti autori sono riusciti a costruire su Mia Martini canzoni che ribadissero questo suo dolore interno, che interiore, che poi non l'ha mai abbandonata. Che meraviglia! 17:02, lunedì 8 giugno, è tardino. Allora dobbiamo tornare a quell'artista più volte evocato la settimana scorsa. Questa ovviamente è la canzone che possiamo considerare il suo successo più grande, è il simbolo di quel periodo, il simbolo soprattutto di Ritchie Valens.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: RTR 99 ti ricorda.

80. Lunedì 8 giugno, questa è RTR 99, ti ricordi? Ci stiamo avvicinando al grandissimo evento. Sì, signori, il 13 luglio dagli Stati Uniti d'America toccheranno il suolo italiano e verranno a farci divertire proprio il 13 luglio in cave alla Auditorium Parco della Musica, in un evento firmato da RTR 99, ti ricordi? Noi siamo la radio ufficiale. E beh, insomma, arriveranno loro e quindi bisogna andare un pochettino anche a ribadire e a ricostruire tutto il loro repertorio, insieme ai Tramps, che saranno il gruppo di apertura. I Village People saranno dal vivo proprio qui a Roma. E allora

0: 99. Ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Adesso, al di là di tutto, di questo eroe meraviglioso, questo uomo che ci ha resi orgogliosi di essere italiani nel dopoguerra, e non c'era la televisione, eh? Quando Tazio Volari se ne andò nel 53, la televisione è nata nel 54, non c'erano, quindi figuriamoci, i social, internet e così via discorrendo, non c'erano quindi le telecamere, eppure questo gigante dello sport, dell'automobilismo, è rimasto impresso proprio nella storia italiana. Ma al di là di tutto, al di là di tutto, ragazzi, ma che groove ha Nuvolari? Che groove ha? L'abbiamo spiegato più volte qui nella Torre Terapia. Il groove è dato dal basso e dalla batteria. E beh, insomma, non è un caso che anche in questo momento, in questo grandissimo album, siano stati importanti i contributi dei musicisti, in particolare Giovanni Pezzoli, il batterista di Nuvolari, tutto l'album Automobili. È stato Giovanni Pezzoli. Giovanni Pezzoli è stato uno dei fondatori degli Stadio. E al basso c'era Marco Nanni. Marco Nanni, il bassista dei primi dischi dello Stadio. Quindi andavano a delinearsi quelle amicizie, quelle collaborazioni che avrebbero poi dato vita a tanti altri bei momenti di musica, insomma. Gli Stadio hanno, e continuano a farlo, costruito una parte importante della nostra musica. E i cori qui vanno menzionati, perché in quegli anni lì c'erano i 4 più 4 di Nora Orlandi, c'erano i cantori di Alessandroni, ma la RCA aveva le favolose Baba Yaga. I cori erano a cura delle Baba Yaga. Questa RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia. Lui è un membro storico della E Street Band di Bruce Springsteen, un suo grandissimo amico, un suo fedelissimo amico, ma anche un ottimo attore, l'abbiamo ammirato nei Sopranos. E poi fece questa bella esperienza da solista negli anni 80. Steve Van Zandt scelse come nome d'arte Little Steven. E questo è Bitter Fruits.

pensavo di averla scappata io. Mi conosce bene, sa insomma che è un giorno dell'anno che io vorrei saltare a pie pari. Detto quest'anno di domenica, ah che meraviglia, e invece no. Cosa fa il conduttore radiofonico tra un disco e l'altro? Ce lo domandiamo sempre. E oggi posso dirvi cosa sto facendo. Cuoricini a gogo, mi piace, like, risposte al WhatsApp di RTR 99 ti ricordi, ma anche al WhatsApp personale, ma anche a Facebook e a Instagram. Abbiamo un paio di post, anzi un post pubblicato sia su Facebook che su Instagram, dove c'è proprio la documentazione dello spegnimento di candelina in coppia con Paolo Famiglietti, visto che oggi è il suo compleanno. Grazie, grazie, quanti amici mi ritrovo anche questo 8 di giugno, questo è molto bello. Allora questa amicizia la celebriamo con una canzone che è il suo inno ufficiale, ne è il suo inno ufficiale. Loro sono Dario Baldambembo e Caterina Caselli.

questo sentimento, questo stato di amicizia che ha caratterizzato questi due grandissimi artisti. Dario Baldambembo ha scritto delle cose meravigliose per tanti artisti italiani, Caterina Caselli li ha prodotti, ne ha prodotti veramente tantissimi, quindi il senso dell'amicizia, ho sempre immaginato quel mondo lì, sono entrato anche un po' in connessione con il mondo della musica, il dietro le quinte, e vi posso garantire che così come viviamo le nostre relazioni noi persone tra virgolette umane normali, loro anche hanno gli stessi, le stesse, esattamente le stesse modalità. Via, è l'ora di una bella immersione, andiamo a fare una bella immersione, facciamo un'incursione negli anni 50 del rockabilly, oggi con gli Everly Brothers su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
12: Allora, potrei prendere

0: 9 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale, canale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

canzone di Anomaly del 66, era la cover di un pezzo di Sonny Bono, peraltro. Perché il meccanismo è sempre lo stesso, questa diffidenza nei confronti di tutto quello che è nuovo, questa diffidenza nei confronti dei giovani, delle nuove generazioni, questa diffidenza molto italiana, perché in effetti quel capello lungo creava moltissimo sconcerto negli adulti di quegli anni lì, di quegli anni 60. Altri paesi europei lasciavano andare molto di più, insomma, a Londra si poteva girare in tutti i modi e nessuno ti avrebbe indicato, quindi possiamo dire che giudicare e puntare il dito è una peculiarità molto italiana, non solamente, ma molto italiana. Primo singolo, il suo esordio come solista per Sting, 1985, Se ami qualcuno, devi lasciarlo libero.

un signore che scrisse Every Breath You Take, quindi la canzone che narra proprio la pesantezza, il fiato sul collo, quell'ossessione che gli uomini hanno nei confronti delle donne che a un certo punto li rifiutano. Oggi vengono definiti giustamente stalker, dovrà riparare in qualche modo, e quindi per il suo esordio scelse questo messaggio molto chiaro: se ami qualcuno veramente devi lasciarlo libero. Questo è il più grande, è la più grande dimostrazione d'amore. Oh no, oh no, ci avviciniamo a quella fase dell'anno in cui ci stiamo organizzando anche per le nostre vacanze, e soprattutto abbiamo la possibilità di poter utilizzare il nostro tempo libero. Si aumentano i giorni di tempo libero, avremo alcuni giorni di tempo libero in più rispetto alle altre, agli altri momenti dell'anno, e allora ognuno li passerà come vuole, in vacanza o magari godendosi la propria casa, i lavoretti da fare a casa. Durante le ferie molti si mettono giù a fare quei lavoretti che con il bel tempo in effetti vengono anche meglio, però non tutti hanno questa competenza, e allora non tutti hanno questa manualità. C'è un luogo dove ogni progetto comunque prende forma, dove le idee diventano realtà e dove chi ama la casa, il lavoro e il fai da te trova sempre ciò che cerca. Questo luogo è Brico Team. Qui ogni reparto è un mondo: la ferramenta, le vernici, il legno, l'elettricità, la termoidraulica, il giardino tecnico ed arredo, l'edilizia, il condizionamento, l'auto, i mobili e gli accessori da bagno, e poi i reparti dedicati alla cura della casa e della persona: casalinghi, detersivi, igiene, fino allo spazio dedicato ai nostri amici animali, dove trovi cibo, accessori e tutto ciò che serve per la loro cura quotidiana. Brico Team vuole essere unica nel servizio al cliente, infatti la missione di Brico Team è affiancarti, dedicandoti tutto il tempo necessario per capire ogni piccolo o grande problema da risolvere in casa o sul lavoro, grazie alle competenze del suo team. Alla Brico Team ci sono professionisti con esperienza decennale nei propri settori, persone che hanno lavorato sul campo e mettono tutta la loro conoscenza a tua disposizione. Per Brico Team la vendita è solo la conseguenza naturale di un problema risolto e di un cliente soddisfatto. La disponibilità è continua anche dopo l'acquisto, con un servizio di ascolto attento e responsabile, mirato sempre alla soluzione. A Brico Team non venite abbandonati a voi stessi. Ma nel frattempo, dicono gli amici di Brico Team, ci piace offrirti un buon caffè espresso nel nostro Brico Bar, perché sentirsi a casa è parte dell'esperienza in Brico Team. È partita la super promo Bentornata Primavera, tra poco entriamo nell'estate, ma è ancora confermata la super promo Bentornata Primavera. Sconti dal 10 al 50% su tantissimi articoli su tutti i reparti. Affrettati perché sono fino ad esaurimento scorte. Vieni a trovarci a Roma in via di Rocca Cencia 272, a Fontenuova, via delle Molette 245, centro commerciale La Fonte. Il telefono unico è 06 87 99 051, ripeto 06 87 99 051. Dovrai sempre presentarti come ascoltatore di grandissima fiducia di RTR 99, ti ricordi naturalmente. Seguici su Facebook, Instagram, TikTok o visita il sito bricoteam.it, si scrive bricoteam.it, è facile, questo è facile. Brico Team, la tua soluzione sempre. Nel 1980 i nostri amatissimi Pooh si chiudono gli studi di Caremate, ce n'è uno in particolare, lo studio rosso, che poi in seguito verrà acquistato proprio da Red Canzian. In quegli studi, in quel 1980, sono tantissimi gli artisti che gravitano, da Antonello Venditti, che sappiamo ci passò tantissimo tempo in un momento di grande crisi, ma anche la premiata Forneria Marconi. Infatti c'è proprio Franz Di Cioccio a suonare i tamburelli in questo Caro Me Stesso Mio su RTR 99. Ti ricordi?

0: a scaricare tutte le tensioni, a ricevere l'amore, a essere recettivi nei confronti dell'amore. Il suo primo approccio con la disco music avvenne con Love and Over, e poi nell'80 ci fu quel disco con Nile Rodgers e Bernard Edwards. Un anno prima invece questa piccola pausa, questo intermezzo che è ricordato di meno, non certo da noi, di RTR 99, ti ricordi? Nile Rodgers, che ritroviamo tra pochissimo al fianco di un'altra grande cantante, abbiate pazienza, eh?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99, ti ricordi?
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: La tua

0: 3, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Camaleonti. No, non è che non c'era qui Nile Rodgers, ovviamente. Ho detto una cantante. Ebbene, lui produsse anche questo pezzo di Kim Carnes del 1985, intitolato Invitation to Dance, RTR 99.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse alle 15. Arezzo, Lecco, Macerata, appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, meno 8 rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra Netanyahu e Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato lo stop alle operazioni contro Israele. Florentino Perez, rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Poi l'annuncio, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?

cantava quell'Italia lì senza fare nomi e cognomi, non usando nemmeno pseudonimi, tranne il gatto e la volpe, insomma, mangia fuoco, però potevamo abbinare chi volevamo, ma noi sappiamo a chi si riferisse Edoardo Bennato. Molto libero sempre anche politicamente, questo va sempre ricordato, gli hanno attaccato delle etichette che non sempre corrispondevano, insomma. Fatemi salutare un grandissimo amico, un grande scrittore, si chiama Adriano Angelini Sut, oltre ad essere un grande scrittore, un grande esperto di musica, e quindi il pezzo di Kim Carnes, Invitation to Dance, apre il ricordo sul Piper 80 con Faber Cucchetti in console. Roma mia che non c'è più. Ti abbraccio fortissimo Adriano, con queste poche parole abbiamo assolutamente reso l'idea, eh.

0: preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'Office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

primavera estate del 1984. Questo disco è la primavera estate 1984. C'è tanta solarità, c'è l'immenso piacere per la nuova nascita Carlotta, ci sono ricordi di amici che erano messi un po' ai margini perché magari avevano dei gusti differenti rispetto agli altri bambini di quella scuola lì. Sempre una grandissima delicatezza. 1984, negli anni 80 le band pop britanniche hanno invaso ancora una volta il mondo, in particolare il bel paese. C'era il lato più apparentemente oscuro e un po' dimesso di questo pop britannico, ma che nascondeva delle grandissime occasioni di emozionarci. C'erano i Talk Talk, ad esempio. Such

0: Quanta arte, quanta meraviglia, l'indimenticato Mark Hollis, che ebbe anche la fortuna di intervistare negli anni Ottanta. Io già di mio non ho grandissima familiarità con la lingua inglese, non sono un fluent English, insomma, con quella parlata. Lui poi, con il suo cockney strettissimo londinese, ovviamente obbligò la presenza di un traduttore molto cupo anche di persona, molto cupo, anche molto timido evidentemente. Ma è indiscutibile che negli anni Ottanta i gruppi pop, la British Invasion ci colpì soprattutto perché erano tutti gruppi che hanno puntato sulle cose belle della vita, no? Le piscine, le barche a vela, le belle donne, le modelle, i cocktail, le feste. Erano questi elementi che trovavamo nei video dei Wham, dei Duran Duran, degli Spandau Ballet, che erano i veri sex symbol di quegli anni lì. E poi scoprimmo in seguito che erano anche, sono dei grandissimi musicisti. Invece i Talk Talk si posero in antitesi, quindi con questi vestiti fuori stagione, anche fuori misura, spesso e volentieri, gli occhiali scuri, lo sguardo molto molto torvo, ma altrettanta arte e tantissima intensità. Tra l'altro avevano in comune i Talk Talk con i Duran Duran, e forse non tutti lo sanno, Colin Thurston, che fu il primo produttore dei Duran Duran. Tantissime influenze anche dal mondo del jazz, e una delle tante canzoni del loro repertorio che è tornata ad arricchire il pomeriggio della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Such a Shame. Nel 2020 invece Marco Masini torna a calcare il palcoscenico dell'Ariston per quell'edizione del Festival di Sanremo, che se non sbaglio fu tipo la 50esima, adesso vado poi a verificare, insomma fu un numero tondo, questo lo verifico, non è questo, è importante ovviamente la canzone, dove racconta se stesso in questa meraviglia intitolata Il Confronto su RTR 99, ti ricordi?
1: Sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Ho ringiovanito il Festival di Sanremo, a quanto pare, eh? Che grandissimo artista, che grande interprete, che grande compositore, che grandissimo autore. Non erano 50 anni, non era il 50esimo, visto che era il 2020, sarebbe stato difficile. In effetti, non ho grande confidenza con i numeri, era il 70esimo Festival di Sanremo, quello che vide protagonista questo immenso Marco Masini.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
2: Ti ricordi?
4: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€, il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
9: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
9: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
12: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Star nel 69 con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Replicherà l'anno successivo con I Fiori Rose e Fiori di Pesco. E poi arrivederci a tutti, al pubblico ovviamente. E ha fatto bene, ha fatto benissimo il nostro grandissimo Lucio, mi sembra giusto ribadirlo. Nel 1980 invece, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Paul McCartney aveva sciolto i nostri amatissimi Wings, ma credo che li abbia amati molto anche lui, e quindi torna a lavorare da solo. Questo disco se l'è praticamente suonato tutto da solo, ma anche nel video c'era lui, replicato in tutti gli strumenti, un effetto ovviamente cinematografico. Il pezzo è Coming Up su RTR 99, ti ricordi?

mio modestissimo parere e l'opinione personale, il premio della simpatia se l'è sempre lottato con Ringo Starr all'interno della formazione dei Fab Four. Però macca musicalmente, anche se Ringo Starr, insomma, sta dando prova con la sua All Star Band di essere grandissima forma dal punto di vista musicale, però nella composizione macca e macca, vero Alessia? 18:41. Nel 1988 Fiorella Mannoia cantava che il tempo non torna più, con il nostro grandissimo disappunto. Come fare a risolvere il problema per poter puntare all'infinito se il passato siamo costretti a cancellarlo, a non ricordarlo? Beh, insomma, ci mettiamo all'ascolto dell'infinito. Signori, si vola altissimo nel pomeriggio di lunedì della nostra

Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Enrico Ruggeri, la miseria. Non riesco a trovare definizioni, eh. Quella parte di noi che l'infinito nasconde, che ci modifica e vuole verità. E sa comunicare quello che sarà. Se guardi dentro, puoi vederlo già. Ascolta l'infinito. Mamma mia. Il grande arrangiamento di Fio Zanotti, ma il grande filosofo Enrico Ruggeri, che tanto ha dato a Fiorella Mannoia per poter interpretare questi suoi concetti, questi suoi pensieri. Si sono dati vicendevolmente, insomma, con Ruggeri, così come con Ivano Fossati e con tanti altri autori che hanno costruito per Fiorella un grandissimo repertorio. Puoi essere un interprete di pregio, ma se il repertorio, ma anche gli arrangiamenti, non sono quelli giusti, non sono quelli azzeccati, rischi anche un po' di vedere nascondere il tuo talento. E lei, sotto questo punto di vista, tra l'altro l'ho vista in questa serata dedicata a Pino Daniele, credo che fosse sabato sera o venerdì sera, e con tanti artisti che hanno dato questo bel tributo a Pino Daniele, c'era lei insieme a Carlo Conti, ci sono state delle bellissime interpretazioni. È stata veramente, in genere non sono molto propenso a seguire, a vedere questi tributi, però devo dire che hanno costruito veramente una gran bella puntata, una gran bella serata televisiva, anche lì arrangiamenti pazzeschi, interpretazioni che ve lo dico a fare, insomma, c'erano nomi importanti, c'era anche il nostro principe che ha cantato una sua versione molto unplugged di Potesse essere all'ero, ma ci ha emozionato anche senza quel ritmo che aveva dato Pino Daniele nella versione originale. Uniamo due puntini, è uno dei nostri passatempi preferiti, quando ci dilettiamo il pomeriggio, trascorriamo il nostro tempo insieme, ci sottoponiamo alla Torre Terapia. Una delle caratteristiche della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, è proprio l'unione dei puntini. Li ho citati poco fa perché loro sono stati dei grandissimi artisti, perché hanno pubblicato, hanno fatto dei dischi importanti, Nicholas Ashford e Valerie Simpson, uniti anche nella vita, ma prima ancora sono stati grandissimi autori per la Motown, quindi loro firmarono The Boss di Diana Ross, ma hanno firmato altri pezzi che possiamo considerare assolutamente pietre miliari, capolavori assoluti. Abbiamo anche raccontato come Marvin Gaye ci abbia introdotto nella modalità delle canzoni cantate in coppia, ha praticamente aperto una strada, ha lanciato una nuova linea, l'ha fatto tante volte, tanti si sono ispirati a Marvin Gaye con le sue partner musicali, ad esempio Elton John e Kiki Dee, l'abbiamo raccontato più volte, ma diciamo che il punto più alto toccato in questo tipo di operazione discografica fu quando incontrò la sua amatissima Tammy Terrell su questo pezzo che firmarono Ashford & Simpson nel 1967, Ain't a Mountain High Enough. Questa è RTR.

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole in musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
2: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

quella voce, quella guida interiore di cui ci ha cantato meravigliosamente poco fa Fiorella Mannoia. L'anima, in questo caso due anime che si fondono una nell'altra, una bella svolta artistica e lato spirituale messo a nudo da parte di Ron in quel 1982, dove vinse, vinse al Festival Bar. Siamo tornati appunto al Festival Bar con questo pezzo scritto a quattro mani con il caro amico di una vita, Lucio Dalla. E adesso torniamo al 1970, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi quei 45 giri che inserivamo nel nostro mangiadischi, i Rare Bird, ve li ricordate? Now when you

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

nel 1979 sfoggiava ancora il suo look androgino che aveva voluto per lei Ivan Cattaneo dai tempi dell'emozione da poco. Bob Seger ha avuto forse più successo in tutto il mondo, no, in America ha avuto tantissimo con i suoi Silver Ball Band, però ha avuto più successo con le cover, questa era una cover ovviamente dichiarata, un pezzo che su RTR 99 ti ricordi, l'originale Tilly Chines, capita anche di ascoltare, l'abbiamo messo su Android proprio la settimana scorsa, perché a noi piace darla completa l'informazione, a noi di RTR 99 ti ricordi. Quando invece uscì questo pezzo, nessuno andò a pensare a un'altra canzone che era stata pubblicata esattamente due anni prima, nel 1984, quindi noi naturalmente fummo catturati ancora una volta da

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

non sta per fare niente, Raimondo che sa tutto. Allora, io ho sempre comunicato il grande amore che mi lega tutti noi a Dalida, ci mancherebbe altro. Però l'interpretazione di Luigi Tenco ogni volta mi colpisce, come se uno tsunami si diramasse dal cuore e verso gli arti, ecco, verso le parti esterne del corpo. L'interpretazione, il tono di voce, l'intenzione di Luigi Tenco in questa canzone, che rese questa canzone con il suo gesto, quel Sanremo del 1967. La storia di quel Sanremo è stata maledettamente perfetta, e non mi fraintendete, ho detto maledettamente, perché se avessero voluto costruirci una sceneggiatura su quell'evento lì, su quel Sanremo, su questa canzone, su Luigi Tenco e il suo rapporto, come sapete, con la sua amatissima Dalida, non sarebbe venuto fuori così, con questi tempi così perfetti, purtroppo tempi perfetti. E quindi so che c'è chi preferisce l'interpretazione di Dalida, a me questa di Luigi mi scava veramente dentro, totalmente. In genere, quando torniamo su quel festival, cerchiamo di evitare di parlare di quell'evento che lo marchiò indelebilmente, indissolubilmente, ma questa volta devo dire che sono stato spinto moltissimo proprio dalla voce di Luigi Tenco, che mi è entrata dentro così profondamente. Siamo alle 19:16 di lunedì 8 giugno, questa è la Torre Terapia, e anche il flusso di coscienza, tirare fuori quello che abbiamo dentro, perché dobbiamo scaricare tutte le tensioni, arrivare sereni all'ora migliore, quella della cena. E allora nel 1980 hanno molto presente in questa puntata di oggi della Torre Terapia, Miguel Bosé scrisse questo pezzo insieme

Hai capito? Il nostro grandissimo Toto Cutugno alle prese con la disco music, non la dance, questo era proprio un pezzo dance, eh? Eravamo a cavallo del resto, 1980. Ogni pomeriggio ci sottoponiamo alla torre terapia per arrivare sereni almeno all'ora di cena e impedire, insomma, che la digestione venga disturbata per poterci godere una bella cena in santa pace, come si suol dire. Ma se volete veramente ricaricarvi, il posto che andiamo a consigliarvi ancora una volta è Borgo Petroro, ragazzi. E questo castello medievale meraviglioso si chiama Borgo Petroro, è a Todi, nelle campagne di Todi, ha poche camere, ne ha 13, sono tutte bellissime, ci sono le suite che hanno addirittura la spa interna e poi c'è anche una spa a disposizione di chi volesse prenotare in coppia o magari un gruppo di amici. E le belle giornate stanno arrivando, quindi si sta riaprendo la piscina di Borgo Petroro che affaccia sulla meravigliosa campagna di Todi, che potrete attraversare anche con delle belle sgambate con la bici elettrica che noleggerete proprio a Borgo Petroro, e si mangiano cose meravigliose, si bevono cose meravigliose nella cantina privata, ma poi il cibo è assolutamente di qualità, già dalla colazione dove i prodotti che troverete sono freschi e rigorosamente artigianali, e poi il ristorante La Locanda Petreia non è solamente molto bello ma una cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Andate sul sito perché quello che io vi racconto è solamente un'estrema sintesi, la cosa migliore, abbiamo questa possibilità rispetto al passato di vedere queste località non su delle riviste, su dei giornali, su delle guide, ma direttamente online, così vi renderete conto che quello che io dico corrisponde forse a un centesimo della bellezza di questo posto. Il sito è borgopetroro.it, il contatto telefonico 075 99 78 543, ripeto 075 99 78 543. Ricordate sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi, perché avrete a disposizione una scontistica dedicata.

Io adoro le licenze poetiche nei testi delle canzoni, sì. Come siamo tanti al mondo. Amo, amo quando si vanno a sovvertire le regole della grammatica in funzione di una poesia. Questi sono i casi in cui la grammatica va assolutamente un po' maltrattata. Grandissimo Piergio Antonacci, disco prodotto questo tra l'altro da Mauro Malavasi. Uno si domanda come ha fatto a passare Mauro Malavasi dai Change a Lucio Dalla a Piergio Antonacci. L'ha fatto perché è un grandissimo musicista, oltre ad essere un grandissimo produttore, nonché arrangiatore. Ci siamo in tanti al mondo, qualcuno vorrebbe, leggevo da qualche parte, che fossimo un pochettino di meno. Qualcuno ha sostenuto qualche tempo fa che fossimo troppi e quindi c'era bisogno di dare una sorta di sfoltita. Non si devono assolutamente azzardare, però dipende anche da noi, credo che dipenda anche da noi non consentirglielo, quindi rimanere sempre vigili e non correre dietro alle sirene magari delle propagande. Ecco, questo potrebbe essere già un modo per tutelarci rispetto a questo disegno che non possiamo negare nel definirlo che meriti di essere definito diabolico. Insomma, ci portiamo dentro le nostre cicatrici, ne abbiamo tantissime. Alcune cicatrici sono cicatrici di vite portate al limite, sono quelle cicatrici descritte dai Red Hot Chili Peppers nel 1999. C'è la meravigliosa Scared

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

sono le 19.36. Alle 16 pensavo, magari oggi sarà lunga, primo giorno della settimana, esco da un weekend abbastanza intenso, festeggiamenti soprattutto per la pancia, e invece sto fatto 19.37, ragazzi, tutto ad un tratto il coro, diceva Carlo da Porto nella indimenticabile pubblicità della pasta del capitano. Claudio non poteva assolutamente mancare. Un paio di colpi di tacco. Il primo, il film d'esordio di Quentin Tarantino, Le Iene, 1992, è un'occasione per riscoprire questo successo del 1970, che diventò anche molto più famoso, peraltro, di George Baker. Si intitola Little Green Bag e ve lo regala RTR 99. Ti ricordi?

da Quentin Tarantino a tirar fuori questo Little Green Bag. 19:41. RTR 99 ti consiglia: il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione di prodotti locali gratuita, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta. Chi menziona RTR 99 ti ricordi durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino. E adesso andiamo al 1971, eh? Edoardo Vianello è stato praticamente buttato dal suo pubblico nel mare che tanto ha cantato e accompagnato gli anni 60. Il codice Vianello, del quale ci piace sempre parlare e che ci piace sempre ricordare soprattutto. La carriera di Edoardo Vianello sembra ormai agli sgoccioli, ma lui prova a giocarsi una nuova carta e qui, secondo me, veramente mi stimo e mi incoraggio, perché è un gran bel colpo di tacco questo, eh? Trasforma questa sua unione matrimoniale con Vilma Goic, che va sposato nel 67, in un duo artistico, i Vianella. Il resto lo fanno Franco Califano e Marco Piacente, che firmano per loro questa canzone, anzi questo capolavoro qui.

La terapia del pianto fino a singhiozzare, per tirare fuori veramente tutto. Per noi romani questa canzone significa singhiozzi pieni, lo vedo anche dai vostri messaggi al 338 99 00 99 0. E come, che valori c'erano in quegli anni lì? Che valori venivano divulgati? Quanto poi purtroppo tante persone hanno anche dimenticato le loro origini, hanno dimenticato di essere stati gente dei borgata, e questa non è assolutamente una cosa bella.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Non male come destinazione, eh? Pensiamo a questa destinazione, poi magari avremo anche l'opportunità di fare dei viaggi, girare il mondo. Ma questa destinazione qui è quella secondo me più auspicabile. Dovremmo pensarci un pochettino più spesso. Adoro questa canzone di Gianluca Grignani. Bene, il capitano porta a compimento la prima torre terapia di questa settimana. È stato veramente molto bello passare con voi, sempre di più, sempre più bello passare con voi le 4 ore pomeridiane dalle 16 alle 20 su RTR 99. Ti ricordi? Grazie, grazie veramente per l'affetto. Ogni anno cerco di nascondere il genetiliaco, però fallisco regolarmente. Anche quando questo cade di domenica, ma va benissimo così, eh. Prendiamo le cose belle della vita e queste sono cose belle, le vostre dimostrazioni d'affetto sono cose belle, me le prendo e me le porto a casa. Vi consegno al jukebox di RTR 99, ti ricordi, per 2 ore, domattina si riparte con Luca Casciani alle 7 e poi è tornato il nostro Fabio Martini, molto molto molto colpito dalla Svezia, da Stoccolma in particolare dal Museo degli ABBA, non poteva essere altrimenti. E poi ragazzi del jukebox, Paolo Famiglietti e David Guarnieri, io torno domani alle 16 su RTR 99, ti ricordi, uno dei maestri assoluti di sigle radiofoniche, Richard Hewson e la sua Rap Band. Grazie a tutti, a domani.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. Arezzo, Lecco, Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il centrosinistra vince a Chieti, Trani e Agrigento. Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti, stop invece alle ostilità con l'Iran. E dal presidente Mattarella stamane nuovo richiamo al rispetto del diritto internazionale.
3: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
2: Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abuso da parte di sacerdoti spagnoli. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
7: Continua fino al 10 giugno.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
11: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1986.

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1900.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1900.

0: 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1988.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
9: Continua fino al 10 giugno.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1984.

Segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338-9900-990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox di RTR 99 ti ricordi farà partire la vostra canzone.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1998.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
7: La tua è

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Anna 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99 TV. Ricordi.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: senza di te. Senza di te.
1: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, sa dove andare. Porta dritta al cuore.
2: RTR 99, ti ricordi?

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci fa sognare.
2: Occhi che stanno lì a guardare e non si stancano di cercare.